0: Ho camminato lungo il mare e ogni onda portava un sussurro. Ascoltandole, ho capito. Tutte parlavano di te. Alcune raccontavano la tua dolcezza, altre il tuo mistero, altre ancora la tua assenza. Eppure tutte avevano in comune una cosa: non smettevano mai di tornare. Così è il mio amore. Non importa quante volte si allontani, trova sempre la strada per ritornare a te.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: guardato le luci della città dalla finestra e ognuna mi sembrava un pensiero acceso su di te. Alcune brillavano intense, altre tremavano come segreti nascosti. Eppure tutte insieme disegnavano il tuo volto nel buio. Non mi serve chiudere gli occhi per sognarti. Sei già dentro ogni cosa che vedo. Sei già dentro ogni respiro che faccio. E mentre il mondo corre indifferente, io resto qui, fermo, a contemplare l'unica luce che mi interessa, la tua. Ti amo come si ama la scrittura, quando le parole scivolano sulla pagina e diventano più grandi di chi le ha pensate. Ogni frase che compongo dentro di me ha il tuo nome come radice. Anche quando parlo di altro, anche quando fingo di dimenticarti, sei sempre tu che ritorni tra le righe. E forse è questo l'amore. Una poesia infinita, scritta senza fine, dove ogni parola, alla fine, conduce a te.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: Le parole taciute pesano più di quelle gridate. Restano sospese tra due persone come nebbia. Vorresti dirle, ma il coraggio arriva sempre un istante dopo. E così si accumulano fino a costruire muri di silenzio. Un giorno capisci che parlare tardi è come scrivere sull'acqua. Ma se trovi la forza di dire anche solo un «mi manchi», qualcosa si scioglie, perché la verità, detta anche all'ultimo respiro, vale sempre.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: Ho camminato lungo un ponte deserto. Sotto scorreva l'acqua scura. Sopra brillavano le stelle. In mezzo c'ero io, con il tuo pensiero come unica guida. Ogni passo era più leggero, ogni respiro più pieno, perché sapevo che dall'altra parte c'eri tu ad aspettarmi. E allora il ponte non era più vuoto. Era il cammino dell'amore, costruito con i nostri desideri.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: Amo come si ama una città sconosciuta di notte. Ogni strada è mistero, ogni luce è promessa, ogni angolo custodisce una sorpresa. Tu sei il mio luogo inesplorato. Ogni giorno mi perdi, ogni notte ti ritrovo. E più scopro di te, più capisco che non ti conoscerò mai del tutto. Ma non importa, perché il bello non è arrivare alla fine, è continuare a cercarti strada dopo strada, sogno dopo sogno.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note

0: Il rimpianto è un viaggiatore notturno che bussa tardi alla porta del cuore. Ti ricorda ciò che potevi dire, ciò che potevi fare. Ma non serve odiarlo. È la prova che hai desiderato davvero. Ogni rimpianto contiene una lezione. Se potessi tornare indietro, ameresti di più, parleresti prima. Non si può riscrivere il passato, ma si può usarlo per vivere meglio il presente. E allora il rimpianto diventa maestro, non condanna.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

Forse ci sono parole che non riesci a dire, ma una canzone le dice per te. Se ogni ritornello ti somiglia un po', allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

Forse credi che l'amore non passi mai di moda, che ogni canzone racconti una storia vera. Allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

Se una nota ti basta per ricordare un amore, se una voce alla radio ti fa tornare il sorriso, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: pensarte.
1: Le nostre melodie e il calore del primo caffè. Il risveglio è su Romantica.

0: shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
2: Oggi è giovedì 8 ottobre 2026. Ben ritrovati da Roberto a questo nuovo appuntamento con l'oroscopo. Partiamo allora dall'Ariete. Vi impunterete su una parola usata a sproposito da un collega o un amico. Invece di lasciar correre, pretenderete precisione terminologica perché oggi il caos verbale vi irrita fisicamente. Toro, in amore sarete attratti da un dettaglio minimo ma rivelatore, il modo in cui il partner chiude una porta o appoggia un bicchiere. In quel gesto leggero, leggerete uno stato d'animo che vi era sfuggito. Gemelli, sarete catturati dal ritmo di una canzone o di un rumore meccanico in sottofondo. Vi ritroverete a tamburellare con le dita, sentendovi stranamente ipnotizzati e produttivi. Cancro, oggi la vostra pazienza verrà testata da una persona che mangia o parla in modo troppo rumoroso. Cercherete un isolamento strategico, godendovi il piacere di un pasto consumato in solitudine. Leone, qualcuno proverà a scavalcarvi in una gerarchia informale. La vostra reazione sarà un sorriso di sufficienza e un'efficienza talmente schiacciante da rimettere immediatamente le cose al loro posto. Vergine, vi accorgerete di una piccola macchia o di un filo tirato su un vestito che amate. Invece di ignorarlo, dedicherete il tempo necessario a ripararlo con cura artigianale. Bilancia, sarete molto sensibili alla temperatura del caffè o del cibo. Cercherete la misura aurea in tutto ciò che consumate, diventando dei raffinati giudici del gusto quotidiano. Scorpione, sarete magnetici in amore perché apparirete distanti. Il partner cercherà di decifrare il vostro sguardo perso nel vuoto, non sapendo che state semplicemente analizzando un vecchio ricordo. Sagittario, riceverete un'informazione frammentaria su un evento passato. Invece di chiederne il resto, proverete a ricostruirne i pezzi mancanti, sentendovi come un restauratore di verità nascoste. Capricorno, oggi deciderete di ignorare l'orologio. Proverete a finire un compito basandovi sulla vostra resistenza interna piuttosto che sulle scadenze. Acquario, sarete incuriositi da un'ombra particolare proiettata su una parete o da un riflesso strano. Passerete minuti a osservare come cambia la forma della realtà a seconda della prospettiva, sentendovi un po' meno legati alla materia. Pesci, in amore sarete voi a dare il ritmo. Se il partner è troppo frenetico, userete un tono di voce basso e lento per calmarlo, agendo come un sedativo naturale che trasforma una serata tesa in un momento di quiete. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buonissima giornata a tutti.
1: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione oroscopo Figli delle Stelle.

puntuali come non mai, siamo pronti a far partire questa giornata. Buongiorno a tutte le persone che magari hanno fatto notte per lavoro, per divertimento. Qualcuno sicuramente avrà ascoltato Tutta Notte Romantica Night con il nostro Alex Poli. Adesso arrivo io, una voce ancora un attimino da a far attivare, perché mi sveglio presto, arrivo qui in radio, inizio a parlare con Simone Serpone poco prima della diretta, ma con calma, insomma, diciamo che ci scaldiamo un po', anche la voce si scalderà. Simone Serpone è prontissimo, come sempre, ad occuparsi della parte tecnica e far partire la primissima canzone di questo giovedì 8 ottobre. Riccardo Del Turco, Luglio, andiamo, ci tuffiamo nel mese dell'estate, e tra poco anche Vendo Casa di Lucio Battisti.

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone.

0: Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
1: Mi piaci.
2: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su

La nostra mattinata di giovedì 8 ottobre prosegue. Monia Braga con voi, ci prendiamo anche un caffettino virtuale insieme. Tra poco scopriremo questa giornata, come sempre, andando a fare un po' l'almanacco. Intanto vi devo ricordare come mettervi in contatto con noi: 331 240 78 78, linea WhatsApp sempre attiva. Tra l'altro abbiamo anche un sito, lo sapete ovviamente, romanticaradio.it, dove trovate anche tutti i nostri contatti. Se poi volete scrivermi sui social, tranquillamente basta cercarmi Monia Braga, mi scrivete, c'è la mail monia@romanticaradio.it. insomma, ci sono mille modi per essere dei nostri. Nel frattempo arriva Chico con Se mi vuoi, e tra poco Mina, Rose su Rose.

0: ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
1: È l'8 ottobre e ci piace sempre fare un po' l'almanacco del giorno. Oggi si celebra Santa Pelagia di Antiochia, detta la penitente. Secondo la tradizione, visse nel IV secolo, è stata una celebre attrice e ballerina pagana, nota per la sua bellezza. Si convertì dopo aver ascoltato l'omelia di un vescovo. Decise quindi di donare tutti i suoi beni ai poveri e di ritirarsi a vivere da eremita travestita da uomo sul Monte degli Ulivi a Gerusalemme. È sempre bello scoprire queste storie legate ai santi. Oggi nel 1930 ci fu il primo volo in elicottero moderno. Nel 58 invece venne impiantato il primo pacemaker. Ragazzi, oggi è giornata importantissima. Importante anche perché noi vi regaliamo tante belle canzoni. E allora, sognando la California dei Dick Dick, adesso e tra poco Enzo Malepasso. Resto con te.

Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e LEDWALL, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.

0: cuore se per caso non avessi te. Avrei passato tanti giorni ad imitare il tempo senza te.
1: Sei tu
0: il mondo che volevo, tu l'intesa che sentivo, tu dolcezza che provavo, tu sei tu.

Se credi ancora nei piccoli gesti, in un mazzo di fiori, in un messaggio scritto col cuore, se per te l'amore è la musica più bella, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Grazie per la compagnia e per i ricordi che suscitate. Grazie.
1: Romantica Radio, la mattina il mio primo pensiero accendo la radio, ascoltare Romantica Radio. Buona giornata a tutti quanti voi, siete fantastici, Paolo da Salerno.
2: Sei un inguaribile romantico? Fallo sapere a tutti. Registra un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica.
3: Siamo quasi pronti a chiudere questa prima ora volata, intanto grazie per i tanti messaggi che arrivano al 331 240 78 78, mi piacciono sempre tanto i vostri buongiornissimo caffè, saluto Susi da Napoli che è con noi, saluto anche Marta da Salerno, abbiamo il nostro amico Giovanni da Palermo, insomma siamo un po' ovunque, mi piace poi quando arrivano anche i messaggi dalle varie regioni che copriamo attraverso il DAB, da poco siamo anche in Veneto. E quindi fatemi salutare anche un'amica Tania che ci ascolta proprio da Verona. Grazie per essere con noi. Tra poco l'oroscopo, intanto Francesco Calabrese, incredibile voglia di te, tra poco Lena Biolcati con grande, grande amore.

0: sotto costo 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero Samsung alto 2 metri, classe C, connesso per farti risparmiare energia, a 699 euro, fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
1: FastWeb presenta? Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
2: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand. Raccontato con emozione.
3: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
4: Oggi è giovedì 8 ottobre 2026. Ben ritrovati da Roberto a questo nuovo appuntamento con l'oroscopo. Partiamo allora dall'Ariete. Vi impunterete su una parola usata a sproposito da un collega o un amico. Invece di lasciar correre, pretenderete precisione terminologica perché oggi il caos verbale vi irrita fisicamente. Toro, in amore sarete attratti da un dettaglio minimo ma rivelatore, il modo in cui il partner chiude una porta o appoggia un bicchiere. In quel gesto leggero, leggerete uno stato d'animo che vi era sfuggito. Gemelli, sarete catturati dal ritmo di una canzone o di un rumore meccanico in sottofondo. Vi ritroverete a tamburellare con le dita, sentendovi stranamente ipnotizzati e produttivi. Cancro, oggi la vostra pazienza verrà testata da una persona che mangia o parla in modo troppo rumoroso. Cercherete un isolamento strategico, godendovi il piacere di un pasto consumato in solitudine. Leone, qualcuno proverà a scavalcarvi in una gerarchia informale. La vostra reazione sarà un sorriso di sufficienza e un'efficienza talmente schiacciante da rimettere immediatamente le cose al loro posto. Vergine, vi accorgerete di una piccola macchia o di un filo tirato su un vestito che amate. Invece di ignorarlo, dedicherete il tempo necessario a ripararlo con cura artigianale. Bilancia, sarete molto sensibili alla temperatura del caffè o del cibo. Cercherete la misura aurea in tutto ciò che consumate, diventando dei raffinati giudici del gusto quotidiano. Scorpione, sarete magnetici in amore perché apparirete distanti. Il partner cercherà di decifrare il vostro sguardo perso nel vuoto, non sapendo che state semplicemente analizzando un vecchio ricordo. Sagittario, riceverete un'informazione frammentaria su un evento passato. Invece di chiederne il resto, proverete a ricostruirne i pezzi mancanti, sentendovi come un restauratore di verità nascoste. Capricorno, oggi deciderete di ignorare l'orologio. Proverete a finire un compito basandovi sulla vostra resistenza interna piuttosto che sulle scadenze. Acquario, sarete incuriositi da un'ombra particolare proiettata su una parete o da un riflesso strano. Passerete minuti a osservare come cambia la forma della realtà a seconda della prospettiva, sentendovi un po' meno legati alla materia. Pesci, in amore sarete voi a dare il ritmo. Se il partner è troppo frenetico, userete un tono di voce basso e lento per calmarlo, agendo come un sedativo naturale che trasforma una serata tesa in un momento di quiete. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buonissima giornata a tutti.
3: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione Oroscopo Figli delle Stelle.
5: Noi siamo figli delle stelle.
6: La nuova ora è pronta a partire, tra poco anche con la collection musicale dedicata agli anni 90, si chiama proprio così, Italia 90. E a proposito, dagli anni 90 tra poco ci ascoltiamo anche Raffa con Interminatamente, ma subito ci tuffiamo nel 1971 con Bill Withers e In a Sunshine.

Se ascolti la pioggia e pensi a qualcuno, se ogni goccia batte a tempo col tuo cuore, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Una finestra è una finestra.
1: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
0: Vedo.
1: La maniglia centrale è davvero elegante.
0: Sì, bella.
1: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
2: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
3: Ocnoplast. Le finestre di design.
4: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
5: E adesso Italia 90, un decennio, mille canzoni e quel ritmo che ancora oggi ci fa cantare. Italia 90 su Romantica Radio.

magiche. Avete ascoltato Italia 90. Che musica, che ritmo, che anni. Italia 90, solo su Romantica Radio, solo da noi.

Giovedì 8 ottobre andiamo a scoprire i compleanni, chi festeggia oggi, chi si mangerà una bella fetta di torta probabilmente, chi lo sa. Oggi è il compleanno di Matt Damon, grande attore, è anche il compleanno di Sigourney Weaver ed è il compleanno di uno dei miei artisti preferiti di questi ultimi anni, cioè il grande Bruno Mars. Quindi auguri, auguri, auguri. Anche voi avete qualcuno, qualcosa a festeggiare? Come sempre ve lo dico, ve lo ricordo e scrivetemelo al 331 240 78 78. Arriva Gianni Morandi adesso con La mia nemica amatissima e tra poco Rita Pavone, La partita di pallone.

0: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
1: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
2: Anch'io,
0: bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
2: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
0: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100.
3: Questa settimana risparmia con le super offerte, come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
4: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
5: Oggi è giovedì, è l'8 ottobre, è la giornata mondiale della vista. Diciamo che è una giornata molto importante, istituita dall'OMS, serve a focalizzare l'attenzione globale sulla prevenzione della cecità e sulla cura delle malattie visive. Pensando alla giornata della vista, penso al fatto che dovrei tornare a fare un'altra visita, perché insomma ogni anno secondo me si peggiora un po'. Potrebbe essere l'occasione giusta per farsi un controllo magari in questa giornata, visto appunto che è la giornata mondiale della vista. Se ci vedo bene, arrivano Wes Dorighezzi con E l'amore che muore e tra poco anche Jimmy Fontana con la nostra favola.

0: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
1: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
0: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
1: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: se vai in America.
1: Romantica Radio, la mia radio preferita. Voi dite perché preferita? Perché è l'unica che conosco, l'unica che ascolto. Sono Franco da Potenza, ciao ciao.
2: Ciao Romantica, sono Sandra da Napoli. Evviva, evviva, evviva. Mi fa tanto piacere stare sempre con voi. Mi fate tanta, tanta compagnia e mi fate ritornare i miei vecchi ricordi. Un abbraccio a tutti gli operatori, siete tutti bravissimi. Complimenti e andate avanti così, sempre. Ciao!
3: Lascia il tuo messaggio a Ciao Romantica al 331 240 78 78. Le tue parole arriveranno direttamente al cuore di chi ti ascolta. Romantica.
4: Abbiamo ascoltato le vostre voci, lo spazio Ciao Romantica, immancabile come sempre anche in questa bella mattinata dell'8 ottobre. Tra poco l'oroscopo a chiudere quest'ora, Roberto che ci dirà tutto segno per segno cosa dicono le stelle. Arriva Patti Pravo con la sua Pensiero Stupendo, dai che ce la cantiamo tutta. E tra poco Marco Ferradini, Schiavo senza catene.

0: se dopo una canzone resti in silenzio, perché le parole non servono più, se ti basta un'emozione per capire tutto, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.
1: Un altro giorno da inventare, con te che non ti fai vedere. Un altro giorno da passare,

0: Una finestra è una finestra.
1: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
0: Vedo.
1: La maniglia centrale è davvero elegante.
0: Sì, bella.
1: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
0: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
2: Ocnoplast. Le finestre di design.
3: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: Nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno. Oggi è giovedì 8 ottobre 2026. Ben ritrovati da Roberto a questo nuovo appuntamento con l'oroscopo. Partiamo allora dall'Ariete. Vi impunterete su una parola usata a sproposito da un collega o un amico. Invece di lasciar correre, pretenderete precisione terminologica perché oggi il caos verbale vi irrita fisicamente. Toro, in amore sarete attratti da un dettaglio minimo ma rivelatore, il modo in cui il partner chiude una porta o appoggia un bicchiere. In quel gesto leggero, leggerete uno stato d'animo che vi era sfuggito. Gemelli, sarete catturati dal ritmo di una canzone o di un rumore meccanico in sottofondo. Vi ritroverete a tamburellare con le dita, sentendovi stranamente ipnotizzati e produttivi. Cancro, oggi la vostra pazienza verrà testata da una persona che mangia o parla in modo troppo rumoroso. Cercherete un isolamento strategico, godendovi il piacere di un pasto consumato in solitudine. Leone, qualcuno proverà a scavalcarvi in una gerarchia informale. La vostra reazione sarà un sorriso di sufficienza e un'efficienza talmente schiacciante da rimettere immediatamente le cose al loro posto. Vergine, vi accorgerete di una piccola macchia o di un filo tirato su un vestito che amate. Invece di ignorarlo, dedicherete il tempo necessario a ripararlo con cura artigianale. Bilancia, sarete molto sensibili alla temperatura del caffè o del cibo. Cercherete la misura aurea in tutto ciò che consumate, diventando dei raffinati giudici del gusto quotidiano. Scorpione, sarete magnetici in amore perché apparirete distanti. Il partner cercherà di decifrare il vostro sguardo perso nel vuoto, non sapendo che state semplicemente analizzando un vecchio ricordo. Sagittario, riceverete un'informazione frammentaria su un evento passato. Invece di chiederne il resto, proverete a ricostruirne i pezzi mancanti, sentendovi come un restauratore di verità nascoste. Capricorno, oggi deciderete di ignorare l'orologio. Proverete a finire un compito basandovi sulla vostra resistenza interna piuttosto che sulle scadenze. Acquario, sarete incuriositi da un'ombra particolare proiettata su una parete o da un riflesso strano. Passerete minuti a osservare come cambia la forma della realtà a seconda della prospettiva, sentendovi un po' meno legati alla materia. Pesci, in amore sarete voi a dare il ritmo. Se il partner è troppo frenetico, userete un tono di voce basso e lento per calmarlo, agendo come un sedativo naturale che trasforma una serata tesa in un momento di quiete. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buonissima giornata a tutti.
2: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione oroscopo Figli delle Stelle.
3: Pronti per aprire una nuova ora? Io direi di sì, siamo all'8 ottobre, manca poco anche al Festival Nazionale della Canzone Italiana degli anni 60, 70, 80, evento organizzato dalla Compagnia delle Note, questa è la terza edizione, noi di Romantica Radio non mancheremo, anzi saremo proprio lì e vi racconteremo il tutto, tra l'altro abbiamo avuto anche già diversi ospiti la settimana scorsa, insomma sarà molto bello, poi vi racconteremo come sarà. Apriamo questa nuova ora con Paul McCartney and Wings e tra poco anche Tony Cucchiara, sempre solo qui su Romantica Radio.

Se una canzone ti riporta a un'estate lontana, se chiudi gli occhi e senti ancora il profumo del mare, il battito del cuore di chi amavi, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Dici che lo conosco?
1: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
0: Ah, quello naturale, senza additivi.
1: Bravo.
0: DOP, solo carne italiana.
1: Esatto.
0: Il crudo.
1: E allora non lo conosci.
2: Perché non è crudo, è Parma.
3: Piacere, prosciutto di Parma.
4: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
5: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Mi piaci.
7: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it. Mi piace.

Attenzione, attenzione, perché è tempo di farvi conquistare i nostri gadget romantici con Veloci e Contenti. Eh beh, lo si capisce già dal titolo, no, di questo momento. Dovete scattare subito a prendere il vostro smartphone, essere veloci, perché poi diventerete contenti una volta che riceverete a casa il nostro regalo. È facilissimo, scrivete un bel messaggio WhatsApp con nome e la città e anche la parola fresco al 331 240 78 78 e il più veloce conquisterà il nostro profumatore.

carissimo maestro di Padova. Come può sentire, la sua canzone non l'ho buttata via. È un po' classicheggiante, ma bella. Da come suona il piano, si capisce che lei è veramente brava. Quindi mi scuserà se modifico qualcosa. Vorrei aggiungere un basso elettrico. Modificare la chitarra. Mettere un effetto elettronico. E raddoppiare i violini. E faccio male, maestro.

Eh sì, a volte la musica è capace di unire la fantasia alla realtà in maniera incredibile. Così come tutti noi, prima tanto lontani, ora siamo così vicini. Quindi, caro maestro, non ci rimane altro che dire.

0: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
1: Amore, quanto di anticipo?
2: Zero.
1: E di interessi?
2: Zero.
1: E quanto ci pensi ancora?
2: Zero. La prendo.
3: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
4: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
3: Ti aspettiamo negli MG Store.
5: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
6: Romantica News.
7: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Tensioni in serata ieri a Torino durante il corteo Propal partito dal Campus Einaudi. I manifestanti sono stati bloccati dagli sbarramenti delle forze dell'ordine. Dopo circa un'ora di fronteggiamenti sono stati lanciati alcuni oggetti e una torcia da segnalazione contro gli agenti. La polizia ha risposto usando l'idrante. Prosegue Montecitorio l'iter della riforma. Martedì via libera i voti di fiducia sui primi due articoli. Ieri è arrivata l'approvazione del terzo e la votazione sull'articolo 8. Oggi il voto finale segreto. Le opposizioni attaccano, pronti i ricorsi alla Corte Costituzionale. Maria Carmen Abascal, la donna di 87 anni il cui sfratto ha dato il via alla protesta per la casa in Spagna, è morta all'ospedale di Madrid. A confermarlo un comunicato del sindacato degli inquilini. Il 23 settembre era stata sfrattata dalla sua casa a Ritiro, dove aveva vissuto per 70 anni. Lunedì a mezzanotte è scaduto l'ultimo provvedimento sugli sconti fiscali emanato dal governo il 16 settembre, che aveva dimezzato il taglio da 12,2 centesimi al litro per la benzina, IVA compresa, a 6,1, finanziato con tagli ai ministeri. Al momento non sono subentrate le accise mobili. Lo sport: dopo Jannik Sinner la stagione si è chiusa in anticipo anche per Elisabetta Cocciaretto. La giocatrice azzurra ha informato sui social di essersi dovuta operare al ginocchio sinistro. Appuntamento al 2027. Per ora è tutto, a più tardi.
6: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
8: Eccomi, Monia Braga con voi fino alle 9, quando arriverà anche Ornella. Tra pochissimo canzoni sotto lo spot e ascolteremo la celebre canzone Birdland dei The Manhattan Transfer, pubblicata nel 79 e tra l'altro colonna sonora dell'Amaro Ramazzotti dell'87. Tra poco scopriremo il tutto, intanto Franco IV e Franco I, ho scritto Tamo sulla sabbia, e tra poco Temp Station, My Girl.

0: Perché scegliere BCC di Acquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Acquara, da sempre al tuo fianco.
2: Denaro è tempo il?
3: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
4: Questa settimana risparmia con le super offerte. Come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
5: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
6: Una melodia, un'immagine, un ricordo che ritorna. Canzoni sotto lo spot. Le grandi canzoni che hanno fatto la storia della pubblicità. Solo su Romantica Radio, solo da noi.
7: Ecco la storia di un sodalizio che ha segnato la cultura pop italiana e che ha rappresentato la nascita della Milano da bere. Siamo nel 1985. Il celebre pubblicitario Marco Mignani, allora direttore creativo della BBDO, pensa a una nuova campagna per l'Amaro Ramazzotti. Mignani vuole valorizzare la parola Milano stampata sull'etichetta della bottiglia. Decide di celebrare una città in piena rinascita economica, dominata da ottimismo, moda, finanza, yuppies e locali notturni. Lo spot si conclude con la storica frase destinata a definire un'intera epoca socioculturale: Milano da vivere, da sognare, da godere. Questa Milano da bere. La colonna sonora? Birdland dei Manhattan Transfer.

0: Serviva a dare ritmo frenetico a immagini montate in rapidissimo timelapse che mostravano la giornata frenetica dei milanesi tra uffici, sfilate di moda e aperitivi, e serviva un tappeto sonoro dinamico, sofisticato e cosmopolita. La scelta cadde su Burland dei Manhattan Transfer, una cover vocale del pezzo Fusion dei Weather Report. Il ritmo sincopato del brano, unito ai virtuosismi vocali del gruppo jazz pop, si sposava alla perfezione con le luci della città e il via vai dei manager in carriera. Lo spot ebbe un successo talmente travolgente da trasformare un semplice slogan pubblicitario in un'espressione permanente della lingua italiana, per identificare gli anni Ottanta rampanti.
1: Una melodia, un'immagine, un ricordo che ritorna. Canzoni sotto lo spot. Le grandi canzoni che hanno fatto la storia della pubblicità. Solo su Romantica Radio, solo da noi.

0: Salve, sono Orlando da Marcianise, provincia di Caserta. Chiamo per farvi i miei complimenti per l'alta professionalità e la competenza che avete e per la musica che trasmettete tutta di qualità. Vi saluto con un plauso accademico. Grazie di tutto.
1: Romantica Radio, sono Fidalma da Roma, un saluto a tutti voi, grazie per le belle giornate, per le ore che ci fate passare in tranquillità e serenità e un saluto anche a Stefano e Ornella, i miei amici, quelli che mi hanno aiutato a conoscervi. Ciao!
2: Registra ora un vocale al 331 240 7878. Il tuo messaggio verrà trasmesso su Ciao Romantica, lo spazio dedicato ai romantici sognatori.
3: È lei o non è lei? Certo che è lei. Ornella Rauccio sarà con voi tra pochissimo, giusto il tempo di ascoltarci anche Spagna e tra poco Gianni Bella. Io vi auguro di passare una buona giornata, un buon giovedì e Giorgio, sentiamo anche profumo di weekend. Vi lascio quindi in ottima compagnia, sempre con le nostre belle canzoni d'amore. Vi aspetto domattina alle 6 puntuali per concludere questa bella settimana. Un bacio da Monia Braga, buona giornata, buon giovedì, ciao!

0: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
1: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
2: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.

il numero 331 240 78 78, il mio indirizzo di posta elettronica ornella@romanticaradio.it. e quando arriva Ornella Rauccio prosegue sempre la musica romantica, tranquilli, e tra poco ascolteremo Marcella Bella con Tanti auguri. Subito torniamo al 1973, l'immensa Ornella Vanoni, partiamo con Dettagli.

Se cammini tra le luci della sera e ogni canzone sembra parlare di te, se in quel momento senti che non sei solo, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Una finestra è una finestra.
1: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
0: Vedo.
1: La maniglia centrale è davvero elegante.
0: Sì, bella.
1: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
0: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
2: Ocnoplast. Le finestre di design.
3: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
4: E adesso Italia 90. Un decennio, mille canzoni e quel ritmo che ancora oggi ci fa cantare. Italia 90 su Romantica Radio.

0: Avete ascoltato Italia 90. Che musica, che ritmo, che anni. Italia 90, solo su Romantica Radio, solo da noi.
1: Ci siamo fatti un giro negli anni 90 con la Collection, che tornerà anche più tardi in un secondo appuntamento. Ci facciamo un giro nel tempo, lo sapete, perché partiamo subito celebrando un personaggio famoso nato in passato in questa data. L'8 ottobre del 1965 nasceva questo personaggio TV, questo grande cuoco, che bella parola, cuoco, come nel film Miseria e nobiltà di Totò. Sto parlando di Carlo Cracco, premiato nella sua carriera con 7 stelle Michelin, c'è poco da dire. Poi star televisiva lo è stato di Masterchef in alcune edizioni, e poi bell'uomo, diciamocela tutta, un bell'uomo, un bel tronchetto di pino, un bel tronchetto della felicità. Ma lasciamo questo, andiamo alla musica, perché stiamo per ritrovare Rosanna Fratello con Caro Amore Mio. Subito facciamo una puntatina a Sanremo 87 con Edoardo De Crescenzo, e con lui respiriamo l'odore del mare.

0: Amore, quanto di anticipo?
1: Zero.
0: E di interessi?
1: Zero.
0: E quanto ci pensi ancora?
1: Zero. La prendo.
2: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
3: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
2: Ti aspettiamo negli MG Store.
4: Questa settimana risparmia con le super offerte. Come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
5: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
6: Abbiamo anche accadimenti speciali da rivivere proprio perché accaduti quest'oggi in passato. 8 ottobre del 1604 viene avvistata per la prima volta questa enorme esplosione stellare, la supernova Keplero, che ora sarà diventata super vecchia perché dal 1604 a oggi. Basta, mi vergogno e torno alla musica con Little Tony, tra poco grande successo Riderà. Subito dal 92, dalla colonna sonora del film The Bodyguard, c'è anche Whitney Houston, la prossima è I Have Nothing.

0: ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
1: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
2: Anch'io,
0: bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono: ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
2: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
0: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100.
3: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: Salve a tutti, sono Giorgio da Cassano Ionio, provincia di Cosenza. Vi ascolto sempre assiduamente, non faccio altro che sognare insieme a voi con questa bellissima musica del passato, la vera musica italiana. Grazie ancora per l'attenzione e buon ascolto a tutti quanti voi.
1: Romantica Radio, sono Tobia da Torre del Greco. Niente, voglio semplicemente rinnovarvi che siete i numeri uno e rallegrate e rasserenate le mie giornate. Ciao, un bacio.
2: Ti piace Romantica Radio? Lascia un vocale al 331-240-7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.

adesso ancora un piccolo passetto indietro nel tempo per tornare all'8 ottobre dell'anno 2000, quindi non troppo lontano da noi, giorno e anno in cui il tedesco Michael Schumacher vince il campionato mondiale di Formula 1 riportando il titolo iridato alla scuderia Ferrari dopo 21 anni. E adesso noi velocissimi come una Formula 1 torniamo alle più belle canzoni d'amore, quelle che suonano solo da noi qui su Romantica Radio. E ci saranno San Francisco dal 77 con Da Lunedì, subito ancora anni 70, 1976, ci sono Genova e Stefan, testo di Valerio Negrini dei Pooh, questa è Reporter.

se ogni viaggio ha la sua colonna sonora e la tua è fatta di emozioni, di parole che conosci a memoria, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Bollettino digiversario numero 1.
1: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
0: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Apriamo una nuova ora insieme, ancora ben trovati da Ornella Rauccio, da tutti noi di Romantica Radio. Restiamo insieme fino a mezzogiorno e grazie a tutti quelli che stanno scrivendo al 331 240 78 78, continuate sempre a farlo. Voglio fare un salutino in particolare a Vittoria da Cagliari che scrive: voglio ringraziarvi perché Romantica mi fa tanta compagnia e mi dà emozioni con la musica. Che bello, ma siamo noi che ringraziamo te e ringraziamo tutti voi romantici, perché siete voi quelli che davvero compongono Romantica Radio. Senza di voi cosa faremo noi qua? E allora per voi, solo per voi sempre, c'è la nostra musica romantica e arriveranno i Mattia Bazar con Che male fa. Subito torniamo a Sanremo 81, vinse Alice con questa per Elisa.

se al mattino la prima cosa che accendi è la radio e non il mondo. Se una melodia ti fa sorridere prima ancora del caffè, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
1: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
2: Anch'io,
0: bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
2: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
0: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100.
3: Mi piaci.
4: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romantica.it.

Stamattina vorrei salutare in particolare una categoria lavorativa che un po' è correlata anche al sentimento, all'amore, a Romantica Radio, tutto quello che rappresenta, ed è la categoria dei fioristi, perché loro davvero con i fiori, quindi con questa delicatezza, questi colori, queste composizioni, regalano emozioni e sentimenti. E allora grazie per il vostro lavoro, la vostra fatica, continuate a seguire Romantica Radio, restate con noi, vi dedichiamo le prossime canzoni e ci sarà Anna Oxa con Fammi ridere un po', e subito 1982, un album bellissimo, Avalon, una voce grandiosa quella di Brian Ferry, ci sono i Roxy Music con More Than This.

0: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Perché scegliere BCC di Aquara?
3: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
2: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
3: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
2: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
3: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
2: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco. Parole,
4: parole, parole. Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio, compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
5: Romantica News.
6: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Giornata decisiva per la legge elettorale. Oggi si tengono gli interventi con dichiarazioni di voto finali, poi voto a scrutinio segreto alle 12.30, un meccanismo questo che ha scatenato l'ira delle opposizioni. Nubifragio su Roma, strade allagate, traffico in tilt, il maltempo si abbatte sulla capitale con pioggia incessante per tutta la notte. Le precipitazioni intense continuano anche nelle prime ore della mattinata, con inevitabili ripercussioni sul traffico in tilt in tutti i quadranti della città e in particolare sulle arterie che collegano le zone periferiche. È deceduto dopo due giorni tra la vita e la morte il ragazzino di 13 anni di San Paolo a Brescia, che martedì aveva avuto un arresto cardiaco mentre si trovava nell'oratorio di Cremezzano, trasferito all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Le sue condizioni sono peggiorate di ora in ora nonostante i tentativi dei sanitari. Lunedì a mezzanotte è scaduto l'ultimo provvedimento sugli sconti fiscali per i carburanti emanato dal governo il 16 settembre, finanziato con tagli ai ministeri. Al momento non sono subentrate le accise mobili, come invece annunciato dalla Premier Meloni e dal Ministro delle Imprese Urso. L'esecutivo temporeggia e valuta le prossime mosse. Il calcio, l'Italia di Roberto Mancini sarà testa di serie ai sorteggi delle qualificazioni agli Europei 2028. Il cammino degli azzurri sarà deciso nel corso della cerimonia che si terrà a Belfast il 6 dicembre e la certezza della prima fascia arriva grazie ai risultati maturati in Nations League. Per ora è tutto, a più tardi.
5: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
7: Grazie alla redazione per averci informato. Io vi informo nel mio piccolo che tra poco ritroveremo lo spazio canzoni sotto lo spot e come ogni giorno accenderemo un riflettore su una canzone in particolare che abbia già avuto una sua fama ma che l'abbia comunque rinverdita, rinfrescata, facendo poi da tappeto musicale ad un famoso spot pubblicitario. In questo caso si parlerà di Vacanze romane dei Mattia Bazar. Attenzione, perché come sempre dopo vi chiederò di essere velocissimi per essere contenti. Questo abbinamento già vi fa capire cosa arriverà. Intanto ascoltiamo la nostra musica e tra poco avremo Druppi dal 76 con Bella Bellissima. Subito Loretta Goggi e Pensare che ti amo.

0: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
1: Bollettino Deghiversario numero 2.
2: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
1: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
3: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
4: Una melodia, un'immagine, un ricordo che ritorna. Canzoni sotto lo spot. Le grandi canzoni che hanno fatto la storia della pubblicità. Solo su Romantica Radio, solo da noi.
5: La storia che lega il capolavoro Vacanze Romane dei Mattia Bazar alla Perugina tra il 1995 e il 1996 rappresenta uno dei momenti più iconici della pubblicità televisiva italiana e del pop nostalgico degli anni 90. In quel biennio, la nota marca di cioccolatini scelse infatti il celeberrimo brano del 1983 come colonna sonora ufficiale per una serie di spot pubblicitari ad alto impatto emotivo, che erano concentrati sul concetto dell'attesa, del ritorno a casa e degli affetti familiari, lanciando lo storico slogan «A casa aspettano un bacio».

0: La musica sofisticata unita alla voce eterea e inconfondibile di Antonella Ruggiero faceva da perfetto tappeto sonoro. Le parole del testo, in particolare i versi «C'è chi torna e c'è chi va», si sposavano alla perfezione con la narrativa visiva dello spot. Anche grazie a questa massiccia esposizione televisiva quotidiana, la canzone, all'epoca già vecchia di 12 anni, visse una potente seconda giovinezza commerciale, entrando stabilmente nell'immaginario collettivo anche delle generazioni più giovani.
1: Una melodia, un'immagine, un ricordo che ritorna. Canzoni sotto lo spot. Le grandi canzoni che hanno fatto la storia della pubblicità. Solo su Romantica Radio, solo da noi.

0: Ciao romantica, come senti? In sottofondo ci sei te. Grande, grande, grande, grazie della vostra compagnia, ci rende un po' malinconici, però ci fa ricordare i bei tempi. Saluti da Roberto, da Fucecchio, ciao a tutti.
1: Romantica, una radio che non si dimentica. L'ascolto ogni mattina e mi sale l'adrenalina per il ricordo del passato che non ho mai dimenticato. Ciao, Armando da Portici.
2: Ami la vita e hai un cuore grande? Sei uno di noi. Lascia il tuo vocale al 331-240-7878 e lasciati emozionare da Romantica Radio.

E questo è proprio il momento in cui essere delle schegge. Perché? Perché in Veloci e Contenti funziona così: solo il primo, solo il più veloce riesce a far arrivare a casa propria quel gadget di Romantica Radio, che in questo caso, in questi giorni, è il nostro favoloso, ambitissimo profumatore per auto, ma che in realtà potete mettere dove vi pare, anche in tasca. No, quello no, quello magari no. Allora, se lo desiderate, se volete conquistarlo in questo momento, dovete mandare un messaggio a questo numero 331 240 78 78. Il messaggio dovrà includere il vostro nome, la città da cui scrivete, ma soprattutto la parola che ora vi dico, e la parola è fresco.

Mi ricordo che il nostro discorso fu interrotto da una sirena che correva lontano chissà dove. Io ebbi paura perché sempre, quando sento questo suono, penso a qualcosa di grave. E non mi rendevo conto che per me e per te non poteva accadere nulla di più grave del nostro lasciarci, allora come ora. Ci guardavamo, avremmo voluto rimanere abbracciati ed invece

0: Bollettino digiversario numero 1.
1: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
0: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
2: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
3: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende. Playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand. Raccontato con emozioni.
4: Caperonzoli, come vola il tempo questa mattina. E allora, no, c'è ancora spazio fino a mezzogiorno per stare insieme. Io sono Ornella Ruccio, questa è Romantica Radio, restate con noi. Grazie a tutti quelli che stanno scrivendo al 331-240-7878. In questo caso scelgo il messaggio di Clara da Napoli, che ha scritto: vi guardo sempre in TV e ho contagiato tutte le mie amiche che sono diventate fedelissime come me. Bravissima, sei una portatrice sana di Romantica Radio. Fate tutti così, diffondete questa piccola pubblicità personale di Romantica Radio. Il passaparola, lo dico sempre, è il successo proprio di Romantica. E adesso vi premiamo con la nostra musica. Stiamo per ascoltare Fabio Concato con È Festa, e subito dal 79 arriva Il dolce veleno di Dennis Rousseau.

se credi che l'amore non passi mai di moda, che ogni canzone racconti una storia vera, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

adesso guarda da me.

0: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
1: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
0: Modelli da sposa a partire da 350 euro. Damigella a partire da 80 euro.
1: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
3: Denaro è tempo il?
4: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
5: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
6: E adesso Italia 90. Un decennio, mille canzoni e quel ritmo che ancora oggi ci fa cantare. Italia 90 su Romantica Radio.

0: Avete ascoltato Italia 90. Che musica, che ritmo, che anni. Italia 90, solo su Romantica Radio, solo da noi.
1: Reduci dal secondo spazio dedicato a Italia 90, la nostra collection. Adesso, se vi siete fatti un tagliettino o una piccolissima ferita, una roba del genere, una piccola escoriazione, e beh, correte a strapazzarvi di coccole, come avrebbe detto Topo Gigio con la persona amata. Perché? Perché sembra che l'ossitocina generata proprio dall'amore, che spesso viene chiamata l'ormone dell'amore, possiede una proprietà antinfiammatoria e di rigenerazione cutanea, quindi può favorire la guarigione di piccole ferite, e specialmente se viene provocata da contatti fisici, affettuosi e intimità. Capito? Amore, mi sono fatto un taglio, vieni subito qui. Basta, non vi do altri consigli. Vi faccio ascoltare la musica e ci saranno i collage dal 79 con SOS, subito Aldo Donati con Io non cerco la luna.

0: Dici che lo conosco?
1: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
0: Ah, quello naturale, senza additivi.
1: Bravo.
0: DOP, solo carne italiana.
1: Esatto.
0: Il crudo.
1: E allora non lo conosci.
0: Perché non è crudo, è Parma.
2: Piacere, prosciutto di Parma.
3: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
4: Stamattina a quest'ora voglio cogliere l'occasione di aver salutato prima, ricordo, la nostra ascoltatrice da Napoli che ci guardava in TV, proprio per salutare tutti quelli che non solo ascoltano Romantica Radio ma la guardano, e si può fare da Campania, Lazio e Calabria sul digitale terrestre al canale 788. Ma se non siete in queste zone potete comunque guardare il canale TV di Romantica Radio andando al nostro sito romanticaradio.it. C'è un click per ascoltare la diretta radio, ma andate, spostatevi al click dove si può guardare la diretta TV e ci sono le copertine originali dei dischi che suoniamo, i filmati d'epoca, le notizie che scorrono, le foto, anche le immagini delle voci di Romantica Radio, compresa la mia in questo momento. È meglio glissare sulla musica, e allora arriveremo tra poco ad Homo Sapiens con Due Mele, e subito invece andiamo al 1963 e ritroviamo la famosissima Roberta di Peppino di Capri.

0: Bollettino Deghiversario numero 2.
1: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
0: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
2: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
0: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: romantica, sono Pepofs. Grazie per le bellissime canzoni che mandate tutti i giorni. Io vi ascolto dalla mattina alla sera, purtroppo sto in pensione e quindi rimango ben riposato sulla poltrona e ascolto tutte le vostre bellissime canzoni. Grazie, grazie, continuate sempre così, bravi.
1: Sono Rosa da Caserta. Siete grandi, siete bravi e siete fortissime. Le mie canzoni preferite dalla mia gioventù. Un bacione, siete grandi, da Caserta.
2: Tanti modi per dire che sei romantico. Lascia un vocale al 331 240 7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.

0: Beh, ho capito, capito, siamo arrivati quasi al momento dei saluti anche per stamattina. Prima di andare via ascolterò però con voi Laura Luca e domani, che è il giorno a cui ci daremo appuntamento, e prima ancora il maestro Franco Battiato dall'81 e Summer on a Solitary Beach. Sta per arrivare un uomo e i suoi voti in pagella, Marco 3, vuole mostrarci costantemente la sua media in pagella a scuola, nella vita, no, sto scherzando. No, mi sa che eri bravissimo a scuola. Vabbè, glisserò su questa cosa, non chiederò altro. Chiederò invece ai nostri amici romantici di tornare con noi anche domattina. Da Ornella Rauccio, grazie a tutti. Appuntamento a domani dalle 9 a mezzogiorno. Ciao.
1: Romantica.
2: Romantica. Romantica. Rende unica la tua giornata.

Se una nota ti basta per ricordare un amore, se una voce alla radio ti fa tornare il sorriso, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Bollettino Digiversario numero 1.
1: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
0: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
2: Come mi immagino il Black Friday?
3: Com'è quello di Skoda?
4: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica

Buongiorno cari amiche e amici, stamattina ho trovato una formichina sul tavolo qui di trasmissione e che mi diceva: dove sono? Mi sono persa! Dov'è Ornella Rauccio che mi lascia sempre le mollichine del suo croissant? E adesso come si fa, dico io? Dovremmo portare compagnia alla nostra formichina, no? Chiamiamo le altre! Buongiorno, buongiorno! Dalla voce di Marco Tre saremo insieme fino alle ore 15 con Simone Serpone, che dall'altra parte non ha questi problemi lui, e subito mandiamo in onda le canzoni Marco Armani con Tu dimmi un cuore ce l'hai, e subito dopo i Cugini di Campagna con Solo con te. Rimanete con noi, questa non è una minaccia, eh? Mi raccomando, questa è romantica.

Se credi ancora nei piccoli gesti, in un mazzo di fiori, in un messaggio scritto col cuore, se per te l'amore è la musica più bella, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
3: Mi piaci.
4: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it. Mi piace.

siamo arrivati a giovedì 8 ottobre 2026 e oggi è una giornata particolarmente importante perché nel lontano 1958 fu impiantato il primo pacemaker cardiaco della storia, eseguito in Svezia. E quanta strada è stata fatta in avanti, naturalmente, per realizzazioni sempre più sofisticate, per aperture di finestre più ottimistiche nel trapianto cardiaco, nell'impianto di questi pacemaker che hanno salvato e salvano la vita ogni giorno. Bene, ricordiamo quindi questa giornata. Per il momento tra un po' Neil Diamond con Loland Rocks e subito Claudio Baglioni. Voglio dire, questa canzone del 1982 è stata registrata e interamente ispirata, dedicata alla nascita del suo figlio unico Giovanni Baglioni, che oggi è un apprezzato chitarrista, che venne al mondo il 19 maggio appunto del 1982. Lui a giugno, subito registrò questa canzone dal titolo Avrai.

0: Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco. Parole,
2: parole, parole. Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
3: Romantica News.
4: Bentrovati dalla redazione da Francesca Balestrieri. In Polonia una donna è stata uccisa, altre due persone ferite in un attacco con coltello avvenuto in una scuola elementare. Come riportato dalla polizia, l'attentatore è un ragazzo di 15 anni, ex studente dell'istituto, ora in custodia delle forze dell'ordine. Tragedia nel Padovano, un bimbo di un anno e mezzo è morto nel pomeriggio di domenica all'ospedale cittadino, due giorni dopo essere stato investito da un furgone durante una manovra nel cortile di un'abitazione. Lo riporta Il Mattino di Padova, spiegando che la procura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo. Maltempo, allerta arancione in Toscana, mentre è gialla in altre 11 regioni. Dopo le forti piogge delle scorse ore, più comuni toscani hanno disposto la chiusura di giardini e cimiteri, alcuni anche la sospensione delle attività scolastiche. Nella notte un nubifragio ha colpito la capitale, oltre 120 gli interventi dei vigili del fuoco. Giornata decisiva per la legge elettorale, oggi gli interventi con dichiarazioni di voto finale, poi il voto a scrutinio segreto a partire dalle 12:30, un meccanismo questo che ha scatenato l'ira delle opposizioni. L'economia nel 2025, il 29,4% delle famiglie dichiara di aver limitato la spesa per cibo rispetto all'anno precedente, riducendo la quantità o la qualità dei prodotti acquistati. Un terzo delle famiglie ha limitato quella per le bevande, a dirlo è l'ultimo rapporto dell'Istat. Per ora è tutto, a più tardi.
3: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
5: Tra un po', cari amici, dopo il Giardino dei Semplici con Vai, andrà in onda Canzoni sotto lo spot, la nostra rubrica che così fa ricordare questi pezzi che hanno fatto da colonna sonora ad alcune pubblicità importanti. Ecco, potete riascoltare le trasmissioni attraverso i nostri podcast su romanticaradio.it cliccando nella sezione dedicata. Oggi ricordate lo spot di Humblé Solaire del 1991, quando prendevamo il sole, ascoltavamo i Frankie Goes to Hollywood con Relax. Ora invece ci sono i Nomadi con Crescerai.

0: Amore, quanto di anticipo?
1: Zero.
0: E di interessi?
1: Zero.
0: E quanto ci pensi ancora?
1: Zero. La prendo.
2: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
3: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
2: Ti aspettiamo negli MG Store.
4: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
5: Una melodia, un'immagine, un ricordo che ritorna. Canzoni sotto lo spot. Le grandi canzoni che hanno fatto la storia della pubblicità. Solo su Romantica Radio, solo da noi.
6: 1983. In Italia arriva ai primi posti della classifica la canzone Relax dei Frankie Goes to Hollywood. Il brano, alla fine di quel decennio, tornò ad essere famoso anche grazie a un celebre spot televisivo della crema solare Ambre Solaire di Garnier, che arrivò al clou della notorietà nel 1991. Il singolo del gruppo britannico fece scalpore e ottenne grande popolarità globale, anche a causa della censura della BBC.

0: 1989 e nei primi anni 90, la nota marca di solari Ambre Solaire scelse una cover del brano come colonna sonora per le sue famose pubblicità estive trasmesse in Italia. Nello spot la voce narrante pronunciava spesso il nome del prodotto all'italiana, Ambra Solare, associando la musica energica dei Frankie Goes to Hollywood alle immagini di spiagge e corpi baciati dal sole.
1: Una melodia, un'immagine, un ricordo che ritorna. Canzoni sotto lo spot. Le grandi canzoni che hanno fatto la storia della pubblicità. Solo su Romantica Radio, solo da noi.

0: sono Rita Tascafati, vi seguo tutte le mattine, mi fate ricordare la mia giovinezza, vi auguro una buona giornata, siete fantastici, Romantica Radio, per sempre.
1: Romantica, sono Rino da Napoli. Voi avete avuto il pregio di farmi ascoltare solo voi, quindi io vi ringrazio perché mi tenete compagnia tutta la giornata e non solo la giornata, anche le ore serali e le ore notturne. Va bene? Grazie e continuate sempre così. Un bacio da Napoli.
2: Il romanticismo è anche nelle parole. Lascia un vocale al 331-240-7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.

Beh, uno pensa, una bella passeggiata sul ghiacciaio del Miage, che cosa vuoi che sia la cosa migliore della vita? E invece no, perché si trova di tutto, ma di questo ne parleremo più tardi. Il tempo di ascoltare Polanca con Ogni Giorno e subito Umberto Tozzi in Quasi Quasi.

0: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. Spazzolino elettrico Oral-B Aio 3 con sensore LED visibile e testina tonda a 56,99€ fino all'11 ottobre, solo da 1€.
1: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.
2: Siamo arrivati al momento dei saluti. Allora, chi salutiamo questa mattina? Ginevra da Roma, che mi dice: posso salutare mio marito Paolo? Cara Ginevra, no, non possiamo farlo. Ma dai, che scherzo! Ma come, siamo una radio di romantici con un cuore grande quanto un tir, e tu mi chiedi se puoi salutare tuo marito Paolo? Ma certo, cara Ginevra da Roma. Allora, poi ancora Donato dalla provincia di Bari con i suoi nipotini, e poi Francesco da Salerno, che sta preparandosi per stasera a una bella festa con musica anni 80. Sarà sicuramente un compleanno da festeggiare. Facci sapere, caro amico da Salerno. Per voi ci sono i Bee Gees, tra un po' in Spirits Having Flown, e subito Albano e Romina. Ma guarda, non voglio neanche annunciarlo sto disco.

Se dopo una canzone resti in silenzio, perché le parole non servono più, se ti basta un'emozione per capire tutto, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher Mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
1: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
2: E adesso Italia 90. Un decennio, mille canzoni e quel ritmo che ancora oggi ci fa cantare. Italia 90 su Romantica Radio.

0: Avete ascoltato Italia 90. Che musica, che ritmo, che anni. Italia 90, solo su Romantica Radio, solo da noi.
1: Allora, ve ne parlavo prima, uno va in alta montagna, esattamente sul lago del Miage, un bacino glaciale situato a oltre 2000 metri di quota, no? Ai piedi del Monte Bianco, siamo in Courmayeur, in Valle d'Aosta, un posto fantastico, stupendo, e che cosa trova a terra durante il sentiero? Una zanzariera, bottiglie di plastica e di vetro, calzini, mozziconi di sigaretta, tre ciucci per bambini e un pannolino usato, blister di medicinali, pezzi di attrezzatura tecnica, un flacone vuoto di soluzione fisiologica e perfino una bottiglia di liquore. Questa è una parte del bottino, no, sorrido, ma c'è poco da ridere. Raccolto dai volontari di Puliamo il Mondo, una campagna di Lega Ambiente che ha fatto tappa appunto lungo il sentiero del Miage e sul ghiacciaio. Insomma, la montagna ci chiede più consapevolezza e rispetto. Ecco, bisogna salire in quota senza lasciare tracce, vi raccomando, per tutte le belle montagne che abbiamo, mi riferisco anche all'Abruzzo, dove ci seguono in molti sul DAB, purtroppo non siamo presenti ancora in Val d'Aosta, prestissimo arriveremo. Adesso invece c'è Caterina Caselli con Re di Cuore.

0: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
1: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
2: Anch'io, anche.
0: Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
2: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
0: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
3: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.

È arrivato il momento di farvi conquistare i nostri gadget e c'è il nostro profumatore che vi aspetta, quindi c'è Verdiana dall'altra parte del vetro che sta già confezionando il gadget da mandare direttamente a casa vostra, quindi se siete veloci sarete contenti e se siete contenti significa che siete stati veloci, insomma un giro di parole per dirvi che veloci e contenti è proprio in questo momento, quindi scrivete questa parola che sto per dirvi oltre al nome di battesimo e la località da dove ci ascoltate al 331 240 7878. Questa volta ve l'ho detto lentamente perché ogni volta mi accusano, ah ma è troppo veloce Marco come fa, allora 331 240 7878. La parola di oggi è fresco, fresco, quindi veloci perché il primo che arriva si becca il nostro profumatore.

0: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
1: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
0: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
1: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
3: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it. Parole,
4: parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: Ma che sorpresa! Ho ritirato la macchina nuova ed era installato Romantica Radio. Bellissime canzoni, complimenti a tutti. Ciao!
1: Mentre io mi dirigo verso il lavoro ascoltando Romantica e col cuore nello zucchero, da Anna da Napoli.
2: Sei un inguaribile romantico? Fallo sapere a tutti. Registra un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica.

adesso che farò, non so che dire. Io ho freddo come quando stavo solo. Ho sempre scritto i versi con la penna, non ho ordini precisi di lavoro. Ho sempre odiato i porci ed i ruffiani e quelli che rubavano un salario. I falsi che si fanno una carriera con certe prestazioni fuori orario.

e ho fatto mille viaggi nei deserti, perché volevo dire ciò che penso, volevo andare avanti ad occhi aperti. Adesso dovrei fare le canzoni con i dosaggi esatti degli esperti, magari poi vestirmi come un fesso per fare il deficiente nei concerti.

sono altre due canzoni per voi su Romantica Radio. Jackie James tra un po' in Innamorata e subito la voce di Gaetano Cristiano Vincenzo Rossi. E dice chi è? Ci manca molto la voce di Cristian, che nel lontano 1984 cantava questo pezzo. Era il pensiero fisso di un uomo lontano che desidera ritornare dalla propria amata. Cara, il tempo vola, ma tu da ora con me non sei più sola. Eccolo qui, cara, di

se una canzone ti riporta a un'estate lontana, se chiudi gli occhi e senti ancora il profumo del mare, il battito del cuore di chi amavi, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: Nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Abbiamo da trascorrere ancora una nuova ora insieme col ricordo delle melodie del passato, un'ora all'insegna dei vostri ricordi, tutti da rivivere, tutti da riascoltare, tutti qui su Romantica Radio. E allora via con la nostra musica, Roberto Soffici, Vivere in Due, e subito dopo Marcella con Impazzire ti farò. Rimanete con noi fermi su Romantica Radio.

Se cammini tra le luci della sera e ogni canzone sembra parlare di te, se in quel momento senti che non sei solo, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Denaro è tempo il?
1: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
2: Mi piaci.
3: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it. Mi piace.

ricordi riaffiorano qui su Romantica Radio e dal telefono in corridoio ai messaggi scritti e poi cancellati. Quante volte abbiamo rinunciato a dire ciò che sentivamo davvero? Beh, questa sera Roberto Malvagia racconta di un non detto attraverso lettere, telefonate mancate, parole fermate un attimo prima dell'invio. Insomma, dalle 21 su Romantica si parlerà proprio di questo. Se avete qualcosa da dire, ditelo ora o mai più al 331-240-7878, perché Robertino sta confezionando la trasmissione proprio stasera. A Luni del Sole, Tarantè e subito Alex Damiani con Non t'amo sono i prossimi motivi in onda.

0: Dici che lo conosco?
1: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
0: Ah, quello naturale, senza additivi.
1: Bra.
0: DOP, solo carne italiana.
1: Esatto.
0: Il crudo.
1: E allora non lo conosci. Perché non è crudo, è Parma.
2: Piacere, prosciutto di Parma.
3: Parole, parole, parole.
4: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
5: Ci spariamo altre due canzoni qui su Romantica Radio, lo facciamo immediatamente con Viola Valentino con Sei una bomba, a cui seguirà questo pezzo di Adamo dal titolo Non voglio nascondermi. La canzone affronta il tema drammatico tormentato di un amore segreto e clandestino. Eh sì, questo protagonista che esprime tutta la sua frustrazione per una relazione vissuta nell'ombra e dichiara fermamente di voler vivere questo sentimento alla luce del sole, stanco di interpretare il ruolo dell'amante di riserva. Eh sì, dai. E ci sono dei versi davvero significativi come questo: ho raccolto il mio coraggio, come dice lui, no? Non mi importa se c'è lui, se ci scopre tanto peggio, o ti perdono o se ne va. Insomma, voglio dire, questo è il testo della canzone che ascolteremo tra un po' su Romantica Radio. Adesso c'è Viola Valentino.

0: Amore, quanto di anticipo?
1: Zero.
0: E di interessi?
1: Zero.
0: E quanto ci pensi ancora?
1: Zero. La prendo.
2: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MGZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
3: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
2: Ti aspettiamo negli MG Store.
4: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
5: È un'incognita ogni sera mia, un'attesa pari a un'agonia. Troppe

0: Ciao Romantica Radio, siete sempre fantastici con la vostra bella musica e io vi ascolto sempre. Un bacio da Giovanna.
1: Romantica, sono Gabriele da Caserta, vi ascolto tutte le mattine, tutti i pomeriggi. Grazie per quello che fate. Buon lavoro.
2: Lascia il tuo messaggio a Ciao Romantica al 331-240-7878. Le tue parole arriveranno direttamente al cuore di chi ti ascolta.

cari miei, siamo arrivati alla fine di questo nostro appuntamento anche quest'oggi. Oggi con Lucio Belmonte si parlerà anche di Aspettando Luino, quindi rimanete all'ascolto con lui fino alle ore 18. Tanta bella musica e tante chiacchiere nel suo salotto. Le ultime due canzoni di oggi, Sandro Giacobbe con Signora Mia e subito dopo Sydney Rome. Ha inciso anche lei un disco a quanto pare con Angelo Prepotente. Ci risentiamo domani, l'ultimo giorno della settimana, alle ore 12 qui su Romantica. Ciao!

0: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
1: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
2: Anch'io,
0: bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
2: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
0: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
3: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.

0: radio.
1: E siamo già arrivati a giovedì 8 di ottobre. Guardavo il calendario, quasi non ci credevo, ma il tempo passa veramente in maniera inesorabile. Buon pomeriggio, ben ritrovati, benvenuti su Romantica Radio, la voce di Lucio Belmonte. Noi ci facciamo buona compagnia dal lunedì al venerdì tra le 15 e le 18. Ma devo anche salutare e ringraziare Marco Tre, che vi ha accompagnato fino a quest'ora. Ritorna domani, come al solito, sempre alla stessa ora. Mentre voi fate la pappa, lui fa buona compagnia con la sua simpatia, come sempre immancabile. Anche oggi abbiamo un po' di cose di cui parleremo. Mi raccomando, però, se volete intervenire, segnatevi il nostro numero del WhatsApp, il 331-240-7878. Si comincia anche con la musica. Ascoltiamo Autostrada di Dario Baldamembo e subito Il primo giorno di primavera. Il brano è dei Dick Dick.

Se al mattino la prima cosa che accendi è la radio e non il mondo. Se una melodia ti fa sorridere prima ancora del caffè, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
1: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
3: E adesso Italia 90. Un decennio, mille canzoni e quel ritmo che ancora oggi ci fa cantare. Italia 90 su Romantica Radio.

0: Avete ascoltato Italia 90. Che musica, che ritmo, che anni. Italia 90, solo su Romantica Radio, solo da noi.
1: Essendo giovedì si parla anche un po' di weekend. Chi ha detto che ottobre, in autunno, non si può fare un bellissimo weekend? La cosa che vi consiglio, anzi a dire la verità non ve lo consiglio io, ma lo dicono quelli che sono gli esperti in turismo, in Italia conosciamo tanti posti bellissimi, quelli famosi, blasonati, però attenzione, a volte ci perdiamo delle bellezze che non si conoscono tantissimo. Parliamo dei borghi italiani, ce ne sono alcuni che sono veramente fantastici e in certi casi anche sconosciuti, quindi ne vale la pena, se fate un weekend durante questo periodo, di raggiungere dei luoghi in Italia che sono veramente straordinari. Se volete, tra poco vi do una classifica, è molto lunga, però vi do le prime 5 posizioni, magari vi informate e vi assicuro che trascorrerete un weekend bellissimo. Ne parliamo tra poco, prima però vi faccio ascoltare Fra il buon gusto con Amore fermati e Toto Cotugno con L'italiano.

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Con il sottocosto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Vivo Y 31 5G, 256 giga, batteria a lunga durata a 229 euro fino all'11 ottobre, solo da Unieuro.
1: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
3: Romantica News.
4: Buon pomeriggio dalla redazione. Con 227 sì, la Camera dà il via libera alla nuova legge elettorale. La maggioranza, nonostante i timori della vigilia, passa la prova del voto segreto. Una risposta con i fatti a chi sperava di vedere il centrodestra diviso. Ora gli italiani potranno scegliere tutto, anche i parlamentari, commenta la Premier Meloni. L'opposizione in aula protesta con cartelli che puntano il dito contro una legge truffa. La portavoce del Ministero degli Esteri russo Zakharova ha definito malsane e irrispettose nei confronti degli italiani le dichiarazioni del ministro degli Esteri Tajani, secondo il quale la Russia potrebbe tentare di influenzare le elezioni parlamentari in Italia il prossimo anno. Tragedia sul lavoro in un'officina in via Rocca di Cava in zona Casal Monastero a Roma. Un uomo è morto a causa dell'esplosione di un soffietto delle sospensioni pneumatiche di un camion. Nonostante le manovre di rianimazione, per lui non c'è stato nulla da fare. E la poetessa e saggista canadese Anne Carson a vincere il premio Nobel per la letteratura 2026. È autrice di opere sperimentali in cui mescola poesia, prosa e teatro. Professoressa di lettere classiche, è esperta in particolare di Saffo ed Euripide. Tra i suoi libri pubblicati in Italia, Come l'acqua ed Era una nuvola. Il calcio tegola per l'Inter e per Mister Kivu. A pochissimi giorni dalla ripresa del campionato dopo la lunga sosta, Curtis Jones si è fermato per infortunio. Risentimento miofasciale agli adduttori della coscia destra. Resterà fuori almeno 3 settimane. È tutto, a più tardi.
3: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
5: Completiamo la notizia, abbiamo parlato di weekend in autunno e soprattutto l'opportunità di scoprire dei posti fantastici in Italia parlando di quelli che sono i borghi più belli d'Italia. Ce ne sono tantissimi, la lista veramente molto lunga, però qua sotto mano i primi 5, quelli in assoluto più belli che vi consiglio di visitare se fate un weekend in questo periodo. Parto dalla posizione numero 5, parliamo di Monteverde, siamo in provincia di Avellino, in Campania. In quarta posizione c'è Meldiborgo Belluno, siamo in Veneto. In terza posizione Castelponzone, Cremona, e qua siamo in Lombardia. In seconda posizione Aiello Calabro, in provincia di Cosenza, ovviamente siamo in Calabria. E al primo posto tra i borghi più belli d'Italia c'è Monte Grimano Terme, che si trova in provincia di Pesaro e Urbino, nelle Marche. Segnatevi questi nomi perché sono dei posti veramente fantastici e ne vale la pena veramente fare un weekend proprio in questo magico momento dell'autunno. Magari non dimenticate di portare con voi anche la radio e la nostra musica. Ascoltiamo i Camaleonti con Perché ti amo e immediatamente Bruno Lauzi con Il tuo nome.

0: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
1: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: Siamo Matilde e Giorgia
1: e ascoltiamo Romantica. Ciao!
2: Ciao amici di Romantica Radio, sono Loredana da Giuliano. Vi ascolto perché con le vostre canzoni ci rallegrate la giornata. E alcune canzoni in particolare fanno riaffiorare alla mente dei ricordi del passato, trascorsi in maniera piacevole. Un grande grazie va anche sempre a voi della redazione, che siete fantastici, splendidi, professionali e bravissimi e soprattutto simpaticissimi. Ciao, buona giornata a tutti voi.
3: Registra ora un vocale al 331-240-7878. Il tuo messaggio verrà trasmesso su Ciao Romantica, lo spazio dedicato ai romantici sognatori.

Lo abbiamo raccontato per tutte queste due settimane, il Festival della canzone italiana degli anni 60, 70 e 80. Parliamo di questo festival nazionale che si terrà a Luino il 10 di ottobre, tra qualche giorno, proprio sabato sera, e noi di Romantica Radio saremo radio partner di questo grande evento. Vi racconteremo un po' di cose e come abbiamo avuto ai microfoni quelli che sono stati protagonisti della storia della musica italiana, ecco, anche in quel caso avremo qualche testimonianza di quelli che hanno segnato veramente la storia della nostra musica con le loro canzoni, con i loro testi, con la loro musica. Quindi non perdete gli appuntamenti che noi avremo con il Festival di Luino, che ripeto si terrà sabato sera 10 di ottobre, appunto a Luino sul Lago Maggiore. Ascoltiamo Atmosfera di Adriano Celentano e Paolo Frescura con Ricordami.

0: shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: E anche per questo giovedì siamo arrivati al consueto appuntamento con la pausa del pomeriggio. Importante a quest'ora prendere un caffè per potersi ricaricare e continuare il resto della giornata. Lo dico specialmente a quelli che sono al lavoro, che tra una chiacchiera e un caffè a volte ascoltano anche Romantica Radio. Vi rubo qualche secondo perché voglio salutare anche i nostri amici che non ci seguono soltanto alla radio, non soltanto con l'applicazione, ma ci seguono anche in TV. Sapete benissimo che coloro che si trovano in Campania, Calabria e Lazio possono utilizzare il nostro canale digitale, canale 788 del digitale terrestre. Coloro che si trovano nelle altre regioni italiane facilmente ci possono seguire andando sul nostro sito romanticaradio.it, sezione TV. Ci ascoltate e potete anche guardarci. E adesso Franco Califano con Tutto il resto è noia.

se credi che l'amore non passi mai di moda, che ogni canzone racconti una storia vera, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Bollettino Deghiversario numero 2.
1: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
0: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
2: FastWeb presenta? Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher Mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
3: Mi piaci.
4: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su Romantica Radio.

come un bagliore da una stella che guardi e ti stelle nel cuore. Ce ne sono miliardi quando nasce l'amore, un amore, ed è come un bambino che ha bisogno di cure, devi stargli vicino.

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Perché scegliere BCC di Aquara?
3: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
2: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
3: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
2: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
3: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
2: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco. Parole,
4: parole, parole. Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
5: Ci siete riusciti ad essere i primi per il nostro appuntamento con Veloci e Contenti per aggiudicarvi il nostro profumatore di Romantica Radio? E allora, per saperlo, attenzione, come al solito dovete aspettare il messaggio della nostra redazione che vi attesta che effettivamente siete stati i primi e quindi riceverete a casa il nostro gadget. Se non ci siete riusciti in questa occasione, attenzione, perché questo spazio si ripete in tutti i nostri programmi. Quindi attenzione, orecchio alla radio per Veloci e Contenti. Mentre subito, tra poco, ritorna anche la nostra rubrica Canzoni sotto lo spot. Riascoltiamo le canzoni che sono state scelte per quanto riguarda i marchi, i prodotti più importanti, e le hanno fatte anche diventare più noti. Oggi parleremo di una canzone degli Aerosmith per lo spot dell'Amaro Averna. Tutto questo tra poco. Prima però Charles Aznavour con Come triste Venezia, e partiamo con Di sole d'azzurro, fantastica Georgia.

0: Bollettino Digiversario numero 1.
1: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
0: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
2: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda? Oh.
3: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e LEDWALL, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
5: Una melodia, un'immagine, un ricordo che ritorna. Canzoni sotto lo spot. Le grandi canzoni che hanno fatto la storia della pubblicità. Solo su Romantica Radio, solo da noi.
6: Brani famosi che hanno reso famoso anche lo spot. Certamente non possiamo non parlare di I Don't Wanna Miss a Thing degli Aerosmith. Il brano celebre in Italia anche grazie al famoso spot televisivo dell'Amaro Averna del 1999 era in realtà già molto noto anche nel nostro paese per essere stato colonna sonora del film Armageddon del 98, con protagonista Liv Tyler, figlia del cantante degli Aerosmith Steven Tyler.

0: Il brano fu scritto dall'autrice Diane Warren, che inizialmente lo pensò per voce di donna, traendo ispirazione da un'intervista in cui Barbara Streisand parlava del marito James Brolin. All'inizio la band non era convinta del pezzo, ma trasformato nel tipico stile rock del gruppo, il brano divenne una power ballad planetaria e il primo singolo degli Aerosmith a raggiungere la prima posizione nella classifica americana Billboard Hot 100. Nel 1999 la celebre canzone fu scelta per la campagna pubblicitaria televisiva dell'Amaro Averna. Il messaggio era chiaro: la musica rock ed emozionante degli Aerosmith riusciva a comunicare il gusto pieno e autentico della vita legato al celebre amaro siciliano.
1: Una melodia, un'immagine, un ricordo che ritorna. Canzoni sotto lo spot. Le grandi canzoni che hanno fatto la storia della pubblicità. Solo su Romantica Radio, solo da noi.

0: Grazie per la compagnia e per i ricordi che suscitate. Grazie.
1: Tu sei romantica, la radio della nostra gioventù spensierata. Canzoni evergreen. Quanto ti ascolto, riemergono ricordi chiusi in un cassetto a forma di cuore. Grazie, Romantica Radio. Teresa da Napoli.
2: Ami la vita e hai un cuore grande? Sei uno di noi. Lascia il tuo vocale al 331-240-7878 e lasciati emozionare da Romantica Radio. Romantica.
3: All'inizio dell'appuntamento di questo giovedì abbiamo parlato ancora dell'opportunità di fare qualche bel weekend durante il periodo d'autunno e oggi, nello spazio in cui salutiamo i nostri amici più assidui, ci trasferiamo a Sanremo, la città non soltanto della canzone, non soltanto dei fiori, ma anche delle vacanze. E c'è la nostra amica Paola che dice che da quelle parti ancora si va al mare. Grazie Paola per il tuo messaggio e voglio anche ricordare ai nostri amici che se vi scappa di scriverci fatelo 331-240-7878 e vi raccomando sempre che i messaggi vocali li ascolterete in Ciao Romantica, il nostro spazio che va in onda tutti i giorni, quelli di testo invece come sentite possiamo leggerli anche noi. Tornando alla musica, riascoltiamo anche gli Apostoli con Chi mai lo sa e partiamo con Silvia Conti, Luna Nuova.

0: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
1: O come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
2: Anch'io,
0: bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
2: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
0: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
3: Dici che lo conosco?
4: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
3: Ah, quello naturale, senza additivi.
4: Bravo.
3: DOP, solo carne italiana.
4: Esatto.
3: Il crudo.
4: E allora non lo conosci.
3: Perché non è crudo, è Parma.
5: Piacere, prosciutto di Parma.
6: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero Samsung alto 2 metri, classe C, connesso per farti risparmiare energia, a 699 euro, fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
7: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.
8: Grazie ancora ai nostri radioascoltatori che anche oggi hanno scelto di trascorrere un po' di tempo in nostra compagnia, in compagnia di Romantica Radio, in compagnia della bella musica, con le emozioni senza tempo, perché facciamo dei salti nel passato per un po' ritrovare dei bellissimi ricordi proprio grazie alla musica, proprio grazie a quelle che sono le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana, ma anche della musica internazionale. Volevo soltanto anche ricordarvi che se volete portarci con voi, ascoltarci quando e come volete, potete farlo grazie alla nostra applicazione. Applicazione gratuita da scaricare sul vostro smartphone, ci tenete a portata di click, potete trovare anche tutta una serie di informazioni in merito a quelle sono le canzoni che ascoltiamo. Facciamo conto che non ricordate il titolo di una canzone o il nome di un artista mentre lo state ascoltando, ecco, sull'applicazione ci sono tutte le informazioni. Quindi non dimenticate, scaricate gratuitamente l'app di Romantica Radio e ascoltate anche Demis Rousseau con My Reason e la canzone della Bottega dell'Arte. Questa sera è per noi.

Se una nota ti basta per ricordare un amore, se una voce alla radio ti fa tornare il sorriso, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Una finestra è una finestra.
1: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
0: Vedo.
1: La maniglia centrale è davvero elegante.
0: Sì, bella.
1: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
2: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
3: Ocnoplast. Le finestre di design.
4: Bollettino Deghiversario numero 2.
5: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
6: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
7: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
8: E adesso Italia 90. Un decennio, mille canzoni e quel ritmo che ancora oggi ci fa cantare. Italia 90 su Romantica Radio. Tentami.

0: Italia 90. E non è finita qui, alziamo ancora il ritmo.
1: La paranza è una danza che ebbe origine sull'isola di Ponza, dove senza concorrenza, se per Ponza è tutta la cittadinanza.

0: Avete ascoltato Italia 90. Che musica, che ritmo, che anni. Italia 90, solo su Romantica Radio, solo da noi.
1: E mentre anche oggi sono sicuro siete alle prese con il traffico a quest'ora, l'ora di punta, managgia. E noi facciamo buona compagnia. Tra una canzone e l'altra vi diamo anche qualche curiosità stravolgendo questa che mi riempie d'orgoglio essendo italiano, anche se la notizia riguarda la città di Londra. Vi spiego per quale motivo. È stata fatta una ricerca in merito a quale sarebbe la pizzeria più buona, migliore del mondo. E allora è venuto fuori che una pizzeria che non si trova in Italia ma si trova a Londra. Perché siamo orgogliosi? Perché nonostante non stia in Italia ma si trova a Londra, la pizzeria è stata fondata da un campano che si chiama Michele Pascarella, che ha fatto della pizza una filosofia, diventando proprio grazie a queste ricerche, a questi sondaggi fatti a livello internazionale, la migliore pizzeria al mondo. Adesso so che qualcuno non sarà d'accordo, anzi se volete commentare fatelo al 331 240 7878. Mentre ascoltiamo Enrico Ruggeri che torna con la famosissima Polvere e subito i Romance con Promessa d'amore.

0: ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
1: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
2: Anch'io,
0: bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono: ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
2: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
0: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100.
3: Questa settimana risparmia con le super offerte, come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99 euro, e con le mega offerte noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl vale davvero.
4: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
5: Romantica News.
6: Buon pomeriggio dalla redazione. Via libera della Camera alla nuova legge elettorale. La maggioranza passa la prova del voto segreto. Una risposta con i fatti a chi sperava di vedere il centrodestra diviso. Ora gli italiani potranno scegliere tutto, anche i parlamentari, commenta la premier Meloni. L'opposizione in aula protesta con cartelli che puntano il dito contro una legge truffa. Conflitto Mosca-Kiev. Il presidente ucraino Zelensky ha annunciato incontri tra negoziatori ucraini e americani per venerdì e sabato negli Stati Uniti. Sale intanto a 33 il numero delle vittime del raid russo su due bus a Kramatorsk, sospeso il trasporto pubblico. L'Unione Europea ribadisce per la terza volta questa settimana che la Russia dovrebbe rendere disponibili le informazioni sul caso sospetto di peste polmonare a Irkutsk, nella Siberia centrale, il prima possibile. Intanto sono state smentite le informazioni su un presunto secondo caso. Duplice omicidio di Pietra Catella. La Procura della Repubblica di Larino ha disposto nuovi e approfonditi accertamenti informatici sui computer dell'Istituto Agrario di Riccia, in provincia di Campobasso. L'obiettivo è capire chi abbia effettuato ricerche sulla ricina e ricostruire possibili attività preparatorie dell'avvelenamento. È la poetessa e saggista canadese Anne Carson a vincere il premio Nobel per la letteratura 2026. Carson è autrice di opere sperimentali in cui mescola poesia, prosa e teatro. Tra i suoi libri pubblicati in Italia, Come l'acqua ed Era una nuvola. È rimasta sorpresa ma molto felice, ha riferito all'Accademia svedese. Domani il Nobel per la pace. È tutto, a più tardi.
5: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
2: E mentre ascoltiamo le nostre canzoni, le famose emozioni senza tempo, voglio ricordarlo, cosa? Che in questo weekend, noi di Romantica Radio, il giorno 10 di ottobre saremo partner ufficiali di questa manifestazione internazionale molto importante, che è il Festival Nazionale della Canzone Italiana degli anni 60, 70, 80, con tutti i protagonisti. Quindi vi racconteremo un po' di cose. A dire la verità, negli scorsi giorni abbiamo avuto al telefono con noi i protagonisti di questa manifestazione, ma anche i protagonisti della musica italiana, quindi ne avrete sentito sicuramente delle belle. Noi saremo il 10 di ottobre proprio da quelle parti, ma contiamo di raccontarvi tutto, anche perché sarà una bellissima esperienza che sicuramente interessa anche i nostri amici che amano la musica che ascoltate su Romantica Radio. E a proposito di questo, è arrivato anche il momento di ascoltare Gino Paoli con Che cosa c'è, fantastica. E anche Anonimo Italiano, se anche tu, come me,

0: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
1: Bollettino Digiversario numero 1.
2: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
1: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
3: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda? Oh.
4: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it. Parole, parole,
1: parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: comunque romantica radio. Voi siete la radio più bella che esiste, perché voi siete dei romanticoni e siete una squadra eccezionale. E io sono molto felice di ascoltare Romantica Radio. Ciao, Eleonora da Salerno.
1: Romantica Radio, sono sempre qua presente insieme a voi per ascoltare la vostra bellissima musica. Grandissimi siete e grandissimi resterete. Tony da Milano.
2: Tanti modi per dire che sei romantico. Lascia un vocale al 331 240 7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.

Eh sì, anche per questo giovedì 8 di ottobre l'appuntamento insieme a me Lucio Belmonte sta quasi per finire, però come al solito devo sempre ringraziarvi perché in tanti ci chiamate, in tanti ci scrivete, siete sempre di più, non soltanto ad ascoltarci la radio ma anche a seguirci con la nostra applicazione e soprattutto anche in TV. È una cosa che devo sottolineare perché moltissime persone non soltanto ci ascolta ma ci guarda anche sul nostro canale 788 del Digitale Terrestre, ma anche sulla sezione TV del nostro sito romanticaradio.it. Con questo vi ricordo anche che sta per iniziare anche per oggi pomeriggio l'appuntamento con Alessandra, che sarà con voi fino alle 21, e poi non dimenticate, fino a mezzanotte sentirete anche la voce di Roberto. Noi ci sentiamo domani? Ma certo, partiamo sempre dalle 15, vi lascio con Raffaella Carrà, Riproviamoci, e Laura Luca con Baci Baci.

0: Bollettino Deghiversario numero 2.
1: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
2: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
3: Questa settimana risparmia con le super offerte, come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
4: Come mi immagino il Black Friday?
5: Com'è quello di Skoda?
6: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.

ci siamo, sono pronta per cominciare, per farvi compagnia fino alle 21. Benvenuti su Romantica Radio, io sono Alessandra Riccetti e ringrazio il nostro Lucio Belmonte che invece compagnia ce l'ha fatta fino a poco fa. Lo ritroverete domani alle 15 sempre qui su Romantica Radio. Quante cose da fare insieme questa sera, musica da ascoltare, i vostri messaggi da leggere, le rubriche di Romantica e poi anche stasera uno di voi si porterà a casa un gadget firmato Romantica. Insomma, state con noi perché, come vi dico spesso, c'è sempre un motivo per ascoltare Romantica Radio. Ad esempio la musica. E questa sera iniziamo con Umberto Napolitano, tra poco, ma con l'amore no. Subito gli Spandau Ballet, meravigliosa, questa Through the Barricades. Buona serata e benvenuti su Romantica.

Se credi ancora nei piccoli gesti, in un mazzo di fiori, in un messaggio scritto col cuore, se per te l'amore è la musica più bella, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Una finestra è una finestra.
1: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
0: Vedo.
1: La maniglia centrale è davvero elegante.
0: Sì, bella.
1: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
2: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
3: Ocnoplast. Le finestre di design.
4: Amore, quanto di anticipo?
5: Zero.
4: E di interessi?
5: Zero.
4: E quanto ci pensi ancora?
5: Zero. La prendo.
6: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
7: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
6: Ti aspettiamo negli MG Store.
8: Mi piaci.
9: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su Romantica Radio.

c'è un numero che è interamente dedicato a voi, il 331-240-7878. A cosa serve? A comunicare con voi, a farci raccontare com'è andata la giornata, dove siete in questo momento mentre ascoltate Romantica, siete ancora al lavoro, state tornando, oppure vi state rilassando a casa, state preparando la cena, oppure vi state preparando per partire per chissà dove. Insomma, raccontatemi tutto, oggi vi è successa magari una cosa speciale, condividetela con noi. 331-240-7878 per i vostri WhatsApp. Se volete potete anche scrivermi in mail alessandra@romanticaradio.it. Vi aspetto e vi auguro buona serata con gli Audio 2, Io ho te e gli Homo Sapiens, Acapulco, Messico.

assurdo io continuo a avere, a pensare che ho bisogno e ho voglia di dare, col risultato sempre un po' sbagliato, la rabbia in tasca e ancora un altro sogno perduto. E come soffia ancora quel vento di controvento, e come soffia ancora quel vento di controvento. Di te ho capito quel che in fondo hai dentro, una macchina pulsante, stesso movimento. Del giorno dopo sfiori l'argomento, perdonami, dicevi, con uno strano accento. E come soffia ancora quel vento di controvento. E come soffia ancora quel vento di controvento. Ti insegnerò come soffrire, nel fuoco grande devi andare, nell'acqua scura farti male, ti spingerò giù nel profondo, ti asciugherò con le mie mani, ti soffierò per respirare.

assurdo io continuo a avere. Se ti ho aspettato ancora, ma non sei tornato, e mi hai ferito con la mano non data, la rabbia in tasca è ancora un altro sogno svegliato. E come soffia ancora il tuo vento, quel vento di controvento. E come soffia ancora quel vento, quel vento.

0: Questa settimana risparmia con le super offerte. Come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
1: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda? Oh.
2: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it. Parole,
3: parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio, compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
4: Amici romantici, anche questa sera condivideremo insieme una puntata di Canzoni sotto lo spot. Di cosa parla questa rubrica? Delle canzoni che sono diventate famose, molto molto famose, proprio grazie alla pubblicità. E questa sera parleremo di un brano dei Neck, My Sharona. Ricordate, era la sigla, era la colonna sonora della pubblicità dei Dessert Cardor di Algida nel 2002. Di questo parlerà Canzoni sotto lo spot tra poco qui su Romantica Radio. Subito invece torna protagonista la musica con Santino Rocchetti, che tra poco riascolteremo con I miei giorni felici. Subito una canzone del 1968. Questo brano nacque come romanza russa negli anni 20 e poi fu trasformato da quest'artista in una hit internazionale. Riascoltiamo Sandy Shaw, Quelli erano giorni.

0: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
1: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
2: Perché scegliere BCC di Aquara?
3: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
2: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
3: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
2: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
3: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
2: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
4: Denaro è tempo il...
5: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
6: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
7: Una melodia, un'immagine, un ricordo che ritorna. Canzoni sotto lo spot. Le grandi canzoni che hanno fatto la storia della pubblicità. Solo su Romantica Radio, solo da noi.
8: Siamo ad inizio 2000. In una pubblicità, un gruppo di ragazzi seduti a tavola iniziava a battere i cucchiaini sul tavolo, sui bicchieri e sulle vaschette di gelato a ritmo di musica, ricreando l'inconfondibile, travolgente intro di batteria di My Sharona, lo storico brano del 1979 della band The Knack. Era l'inconfondibile spot dei Cardor Algida. Il ritmo incalzante dei cucchiaini divenne un vero e proprio tormentone estivo, tanto che chiunque si trovava a tavola con degli amici provava a imitarlo.

0: Mai Sharona dei The Neck dava una carica pazzesca allo spot, associando il gelato a un momento di pura energia, divertimento e condivisione tra amici. Lo spot promuoveva la linea I Dessert, le iconiche vaschette di gelato Cardor pensate per essere condivise a fine pasto.
1: Una melodia, un'immagine, un ricordo che ritorna. Canzoni sotto lo spot. Le grandi canzoni che hanno fatto la storia della pubblicità. Solo su Romantica Radio, solo da noi.
2: E come diceva Mandraka Pomata, cara Romantica Radio, che te devo dire? Che poi anche se te lo dico, che te lo dico a fa. Complimenti a tutti, Paolo da Genova.
3: Ciao Romantica, siete fantastici, continuate sempre così, con le vostre canzoni, ci fanno sognare. Silvana da Avellino, che vi ascolta sempre.
0: Lascia il tuo messaggio a Ciao Romantica al 331 240 78 78. Le tue parole arriveranno direttamente al cuore di chi ti ascolta.

Questa è la serata di Romantica con Alessandra Riccetti. Dico benvenuti a tutti voi che siete arrivati da queste parti soltanto adesso. Rimanete lì perché abbiamo tante cose da dirvi e da proporvi. Poco fa abbiamo riascoltato una puntata di Canzoni sotto lo spot che tornerà domattina qui su Romantica Radio tra le 6 e le 9 in compagnia della nostra Monia. Se però vi piace in modo particolare, vi ricordo che trovate tutti i podcast di questa rubrica sul nostro sito romanticaradio.it. Lì trovate anche tante altre cose, tanti altri podcast e poi una sezione che si chiama Shop Online. Lì potete acquistare praticamente tutti i gadget di Romantica. A proposito di gadget, però tra poco un gadget ve lo regaleremo noi, quindi state lì, state pronti perché non manca molto. Va bene amici, buona serata con Romantica. Tra poco Lucio Battisti, Neanche un minuto di non amore, e subito una canzone del 1985, Mina e Cocciante, che intrecciano le loro due voci meravigliose. Questione di feeling.

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
3: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
4: Anch'io,
2: bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
4: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
2: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
0: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozioni.
5: Siamo intorno alle 19, questa è Romantica Radio, io sono Alessandra Riccetti, ancora buona serata e grazie a tutti voi che ci state scrivendo al 331-240-7878, ma che piacere leggervi, grazie davvero con tutto il cuore. E un saluto questa sera deve arrivare alla nostra amica Patrizia che ci segue da Oleggio in provincia di Novara e mi scrive: la vostra musica mi tiene compagnia mentre preparo la cena. Grazie carissima, grazie di condividere questo momento della tua vita con voi. E buona serata anche al nostro amico Marco che ci ascolta da Viterbo. Dice: metto Romantica ogni volta che torno dal lavoro, è il mio momento di pace. E questo ci piace, caro Marco, un bacione e un saluto anche a te. E poi un altro saluto deve arrivare a Pisticci in provincia di Matera. Lì c'è Gianni e stasera sta tornando a casa, è in auto dopo una giornata molto pesante di lavoro. Ci dice: grazie per la leggerezza che ogni sera mi regalate, ma grazie a te Gianni per averci scelto. E buona serata con Marcella Bella, Montagne Verdi e i Beans, cara.

se dopo una canzone resti in silenzio, perché le parole non servono più, se ti basta un'emozione per capire tutto, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Una finestra è una finestra.
1: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
0: Vedo.
1: La maniglia centrale è davvero elegante.
0: Sì, bella.
1: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
2: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
3: Ocnoplast. Le finestre di design.
4: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
5: E adesso Italia 90. Un decennio, mille canzoni e quel ritmo che ancora oggi ci fa cantare. Italia 90 su Romantica Radio.

0: Avete ascoltato Italia 90. Che musica, che ritmo, che anni. Italia 90, solo su Romantica Radio, solo da noi.
1: Certo che è meravigliosa la musica degli anni 90 e noi ve la facciamo riascoltare in questa collection Italia 90 insieme ogni sera. Italia 90 tornerà molto presto qui su Romantica Radio, però se volete ascoltare tutte quante le nostre collection collegatevi al canale YouTube di Romantica e lì ne trovate davvero di tutti i tipi, collection meravigliose, raccolte stupende con i brani più belli che ascoltate ogni giorno qui su Romantica Radio. Buona serata amici. Tra poco riascolteremo una chicca di Umberto Tozzi, Io camminerò. Subito una canzone del 1991. Parla di un amore che non si riesce a misurare. Quanto basta una parola, un gesto, un ricordo per far tremare tutto. Riascoltiamo Quanto, Michele Zarrillo.

0: Di sera al tramonto, solo dolci melodie, solo su Romantica.
1: La mia donna, la sua allegria che mi riscalderà con il

suoi occhi, tutto il resto affogherà. E cascate d'amore.

0: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
1: Denaro è tempo il?
2: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
3: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
4: Buona serata romantici, stasera voglio parlarvi di un posto meraviglioso. A Tokyo è stato inaugurato il primo hotel per felini gestito interamente da robot. Eh sì, avete capito bene. Bracci meccanici che servono il cibo, sensori che monitorano il sonno e perfino un assistente digitale che traduce i miagolii per capire se il gatto è felice, annoiato oppure affamato. Il servizio è già sold out per mesi. I proprietari dicono che i loro amici tornano a casa più rilassati di loro dopo una spa. Incredibile, ma vero. Ma insomma, arriverà una cosa di questo genere in Italia? Io me lo auguro, vi terremo aggiornati. Intanto, buona serata con Bruno Martino. Cos'hai trovato in lui? E Ornella Vanoni, Anima.

0: Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
2: Amore, quanto di anticipo?
3: Zero.
2: E di interessi?
3: Zero.
2: E quanto ci pensi ancora?
3: Zero. La prendo.
4: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MGZS benzina 1500 standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
5: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
4: Ti aspettiamo negli MG Store.
6: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: Romantica Radio, ma mattina il mio primo pensiero è accendere la radio, ascoltare Romantica Radio. Buona giornata a tutti quanti voi, siete fantastici, Paolo da Salerno.
1: Romantica Radio, la mia radio preferita, voi dite perché preferita? Perché è l'unica che conosco, l'unica che ascolto. Sono Franco da Potenza, ciao ciao.
2: Registra ora un vocale al 331-240-7878. Il tuo messaggio verrà trasmesso su Ciao Romantica, lo spazio dedicato ai romantici sognatori.

ci siamo amici, questo è il vostro momento, il momento di Veloci e Contenti. Volete riuscire a conquistare un gadget di Romantica? E allora fate subito quello che vi dico. Scrivete fresco il vostro nome e il luogo da dove ci ascoltate e inviate il tutto con un WhatsApp al 331-240-7878. Il più veloce che lo farà conquisterà il profumatore firmato Romantica. E allora scrivete fresco il vostro nome, la città da dove ci seguite e inviate il tutto con un WhatsApp al 331-240-7878. Il primo che lo farà si porterà a casa il nostro profumatore firmato Romantica.

0: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda? Oh.
1: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Siamo intorno alle 20, buona serata con Romantica e devo ringraziare tutti voi che ci state scrivendo al 331-240-7878, continuate a farlo, è un piacere leggervi. E un bacione deve arrivare a Teresa che ci segue da Scilla in provincia di Reggio Calabria. Dice: la vostra musica mi accompagna mentre guardo il tramonto. Teresa, ma che bel complimento ci hai fatto, bello essere sottofondo al tuo tramonto. E ancora saluto la nostra amica Lucia ci segue da Genova, dice: sono diventata da poco una vostra fedelissima, adesso non vi lascerò più, mi raccomando Lucia, e faccio l'appello io ogni sera, un bacione e buona serata a te. E poi saluto la nostra amica Susanna che ci segue dalla provincia di Nuoro, esattamente Galtellì. Ciao carissima, grazie, dice: la prima volta che vi scrivo, volevo dirvi che siete la colonna sonora della mia vita. Ma questo ci riempie davvero di gioia. Grazie carissima Susanna, un bacione a te, un saluto a tutta la Sardegna che è meravigliosa. E buona serata con la musica, tra poco.

Se una canzone ti riporta a un'estate lontana, se chiudi gli occhi e senti ancora il profumo del mare, il battito del cuore di chi amavi, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Mi piaci.
3: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
2: Mi piaci.
4: Amici romantici, stasera vi racconto una curiosità che arriva dal mondo del cibo e dell'innovazione. In Francia è appena nato il primo pane antispreco intelligente. Allora, di cosa si tratta? Contiene micro etichette commestibili che cambiano colore per indicare la freschezza, così da evitare che milioni di baguette finiscano nella spazzatura. Il progetto è stato testato in una grande catena di supermercati e ha ridotto gli sprechi, pensate, del 40% in poche settimane, e ora stanno studiando la stessa tecnologia per frutta e verdura. Chissà se tutto questo arriverà anche in Italia. Mi auguro di sì, noi sicuramente vi terremo aggiornati. Intanto buona serata con la musica, Patti Bravo, tra poco Tutto al più e subito Lena Bulcati.

0: Qualche volta penso di tornare da te. E se non l'ho ancora fatto, non è perché l'amore sia finito. Io ti amo ancora. Non l'ho fatto solo perché ho paura di trovarti cambiato. Ma stasera ho deciso di tornare.
1: Tutt'al più mi accoglierai con la fra

0: troverò insieme a quella che ha preso il posto mio. E allora basta.
1: Romantica, le emozioni che arrivano al cuore.

0: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
1: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
0: Modelli da sposa a partire da 350 euro. Damigella a partire da 80 euro.
1: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. Spazzolino elettrico Oral-B Aio 3 con sensore LED visibile e testina tonda a 56,99 euro fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
3: Parole, parole, parole. Ascoltare Romantica è facile.

ciò che sentivamo davvero. Questa sera Roberto racconterà il non detto attraverso lettere, telefonate mancate e parole fermate un attimo prima dell'invio. Tutto questo succederà dalle 21 qui su Romantica Radio, quindi mi raccomando amici, non mancate. E buona serata anche con la nostra musica. Tra poco Riccardo Fogli torna a sorridere e subito un grande successo di Fred Buongusto. Balliamo.

0: Dici che lo conosco?
1: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
0: Ah, quello naturale, senza additivi.
1: Bra.
0: DOP, solo carne italiana.
1: Esatto.
0: Il crudo.
1: E allora non lo conosci.
0: Perché non è crudo, è Parma.
2: Piacere, prosciutto di Parma.
3: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.

0: Ciao romantica, sono Sandra da Napoli, evviva, evviva, evviva. Mi fa tanto piacere stare sempre con voi, mi fate tanta, tanta compagnia e mi fate ritornare i miei vecchi ricordi. Un abbraccio a tutti gli operatori, siete tutti bravissimi, complimenti e andate avanti così, sempre. Ciao!
1: Salve, sono Orlando da Marcianise, provincia di Caserta. Chiamo per farvi i miei complimenti per l'alta professionalità e la competenza che avete e per la musica che trasmettete tutta di qualità. Vi saluto con un plauso accademico. Grazie di tutto.
2: Sei un inguaribile romantico? Fallo sapere a tutti. Registra un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica.

Si avvicinano le 21 e per me Alessandra Riccetti anche questa sera è arrivato il momento dei saluti. Vi dico grazie, grazie per averci ascoltato, seguito, grazie per i vostri messaggi, siete splendidi ascoltatori di Romantica, ci trasmettete tutto il vostro affetto, io contraccambio con un bacione immenso. Ci risentiremo domani alle 18 sempre qui su Romantica Radio. Ringrazio anche la nostra Camilla che ha curato tutta la parte tecnica di questo programma, lo sapete, ve lo dico ogni sera, non vi lascio soli, un po' di musica e poi Roberto con voi fino a mezzanotte. Riascolteremo tra poco Roberto Soffici con Strano Momento e subito i Nomadi, Mille e una sera. Da Alessandra un bacio, buona serata e a domani. Ciao!

Se cammini tra le luci della sera e ogni canzone sembra parlare di te, se in quel momento senti che non sei solo, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.

Giovedì sera a Corromantica Radio, sapete di che cosa parleremo questa sera? Delle lettere mai spedite, le telefonate mai fatte, i messaggi cancellati. Io sono Roberto Malvagia. Proprio così, le lettere nel cassetto. Ognuno di noi ha un cassetto segreto, non quello dove teniamo le bollette oppure le foto sbiadite, ma quello immaginario, dove custodiamo le lettere che non abbiamo mai spedito. Parole scritte di getto, in una notte di rabbia, magari di amore, e poi richiuse in una busta che non ha mai visto un francobollo. Forse era per paura, forse per orgoglio, forse soltanto il tempo che è passato più veloce, no, del coraggio. Eppure quelle lettere esistono ancora, sono lì, da qualche parte, non soltanto dentro di noi, ma magari rimessi in un ripostiglio. E chissà se questa sera qualcuno di voi magari trovasse il coraggio di scriverne una nuova, magari stavolta, però la spedirebbe davvero.

0: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
1: O come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
2: Anch'io,
0: bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
2: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
0: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
3: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

Le lettere mai spedite, parliamo proprio di questo nella serata di Romantica Radio. Quante volte abbiamo preso in mano il telefono, cercato un nome nella rubrica e poi niente, nulla. Il dito si è fermato a un centimetro dal tasto verde. Magari è tardi, magari non vuole sentirne, magari è meglio lasciar perdere. E così proprio quella chiamata è rimasta lì, sospesa per giorni, mesi, a volte per anni. Mai fatta. Eppure il pensiero, quello, è arrivato comunque a destinazione, anche magari senza linea telefonica. Perché le persone a cui pensiamo davvero in qualche modo lo sentono la nostra energia, magari anche senza uno squillo.

dice, mi dici basta e basta più non è, non corrisponde il flusso delle tue parole al battito del cuore per tutte le volte che mi chiedi scusa e scusa più non è.

Si avvicina il weekend, si avvicina il fine settimana. Io sono Roberto Malvagia con voi sino alla mezzanotte. Parliamo dei messaggi cancellati. C'è un piccolo cimitero digitale, lo potrei definire così, che tutti portiamo in tasca. Sono i messaggi scritti e poi cancellati prima di prendere magari invio. Frasi costruite con cura, no? Riscritte tre volte, infine buttate via con un gesto secco, magari del pollice. Non è il momento, ci diciamo. Ma quelle parole, anche se non arrivano mai a nessuno, dicono molto, davvero molto di noi, di quanto teniamo qualcuno, anche quando magari scegliamo di stare zitti oppure scegliamo il silenzio. Il coraggio a volte non è nell'inviare un messaggio, è nell'ammettere proprio, almeno a noi stessi, di averlo scritto.

0: Una finestra è una finestra.
1: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
0: Vedo.
1: La maniglia centrale è davvero elegante.
0: Sì, bella.
1: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
0: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
2: Ocnoplast. Le finestre di design.
3: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

Le telefonate mai fatte, i messaggi cancellati, magari la cartolina mai imbucata. E ve le ricordate le cartoline, quelle che si compravano in vacanza? Si scrivevano al bar con la penna presa in prestito e poi restavano 3 settimane in fondo alla borsa perché non si trovava mai un francobollo. Quanti ricordi, soprattutto dagli anni 80, dagli anni 90. Arrivavano quando ormai eri già magari tornato a casa, oppure non arrivavano affatto. Oggi le cartoline non esistono quasi più, sono soltanto un ricordo. Però quel gesto è rimasto praticamente identico. Pensare magari a qualcuno da lontano e non riuscire mai a farglielo sapere in tempo. La distanza in fondo non è mai stata il vero problema. E allora che bello magari, se vi fermate in una tabaccheria, magari provate quel gesto a scrivere una lettera e perché no, una cartolina.

Le lettere mai spedite, le telefonate mai fatte, i messaggi cancellati e il coraggio delle parole non dette. C'è chi dice che il silenzio sia oro, ma quante volte quel silenzio nasconde solo la paura di essere magari fraintesi? Le parole non dette, ecco, non sono debolezza, sono spesso il segno di quanto certe cose ci stiano a cuore. Perché dire, non so, per esempio, ti voglio bene oppure mi sei mancato, a chi non lo sente da tempo richiede un coraggio che non tutti abbiamo ogni giorno. Questa sera, se gli viene in mente una persona precisa, è un amico, un familiare, un parente, forse è il segnale che quella telefonata è ancora possibile. Voglio ricordarvi la nostra mail, anzi la mia mail, roberto@romanticaradio.it.

Qui su Romantica Radio ogni sera parliamo di un tema differente. L'appuntamento di questo giovedì, in attesa anche del weekend, del fine settimana, sono le lettere mai spedite, i messaggi cancellati, le telefonate mai fatte, le bozze anche infinite, perché no? Nelle cartelle a bozze di ogni telefono si nasconde una piccola biografia sentimentale, no? Messaggi iniziati, mai finite, frasi d'amore, corrette, ricorrette, riviste, pensate, studiate, scuse mai spedite. È un po' come un diario segreto che nessuno leggerà mai. Tranne noi stessi. E forse va bene così. Non tutto ciò che sentiamo deve arrivare a destinazione per essere vero. A volte basta averlo scritto, no? Per liberarsene, magari un po'.

Facciamo un esercizio questa sera. Chi risponderebbe se chiamassimo? Proviamo un esercizio, diciamo, così davvero curioso. Pensate a una persona che non sentite da tempo. Non avete la curiosità magari di provare, ecco, a telefonare, non per un litigio, semplicemente la vita che è andata avanti così, ecco, se non vi siete mai sentiti. Ecco, quella persona, se la chiamaste adesso, proprio in questo istante, in questa sera, in questo giovedì, probabilmente risponderebbe magari con la voce sorpresa o magari felice, oppure magari non si aspettava questa telefonata. È così, le distanze che costruiamo della testa sono quasi sempre più grandi magari di quelle vere, magari un ciao, una frase del tipo come stai pesa pochissimo, eppure è la parola più difficile certe volte da dire.

mentre aspetto il tuo ritorno, metto in ordine le idee. Non so davvero in quale fortunato giorno da quella porta spunterai. Ho aggiustato il lavandino e lo stereo finalmente va. Sono un uomo pieno di risorse in fondo, la vita mi conosce già.

Vi sarà capitato anche a voi, anzi, quasi sicuramente, la telefonata delle 3 della notte. Ci sono pensieri che arrivano soltanto di notte, in un orario un po' particolare, quando il mondo dorme, magari noi no, pensiamo. È proprio in quei momenti che pensiamo a chiamare qualcuno, magari un vecchio amore, una vecchia conoscenza, un amico perso di vista, magari un genitore lontano. Ma l'orologio dice sono le 3, sono le 4. Ecco, la ragione vince sul cuore. Domani ci diciamo, e il giorno dopo la luce appunto del sole spegne magari quell'urgenza notturna, anche di ansia, che magari ci prende durante la sera, durante la notte soprattutto. Eppure quel pensiero era vero, autentico, forse più vero di tante conversazioni fatte alla luce del giorno. Volete scrivermi? Volete dirmi la vostra? La telefonata alle 3 della notte? E allora la mia mail roberto@romanticaradio.it.

Le parole scritte per noi stessi, perché vogliamo parlare anche di questo nelle lettere mai spedite, l'argomento di questo giovedì sera. Le parole scritte per noi stessi, non tutte le lettere, ecco, mai spedite erano destinate a qualcuno, a qualche persona, a un amico, in particolar modo ad un parente. Alcune le abbiamo scritte per noi, per capire cosa provavamo davvero. E anche se restano chiuse magari in un quaderno, in un cassetto, in una nota del telefono, hanno fatto il loro lavoro, ci hanno aiutato proprio a fare la chiarezza. Non serve sempre magari un destinatario perché le parole abbiano magari un senso, perché le parole abbiano un peso. A volte il primo magari a doverle leggere siamo magari proprio noi stessi.

Abbiamo superato le 23 e l'ultima ora in mia compagnia sino alla mezzanotte, poi dalle 24 alle 3 del mattino con Alex Poli e Romantica Night. Il rimpianto più leggero, c'è un rimpianto diverso da tutti gli altri, non è per ciò che abbiamo fatto e che è andato male, ma per ciò che non abbiamo mai provato a fare. Una chiamata non fatta, spesso più di una discussione avuta, perché il non detto lascia sempre una porta socchiusa, no? Nella nostra mente. E se avessi chiamato, ecco, che ci accompagna per anni. Forse la lezione di questa sera, di questo argomento, visto che parliamo delle lettere mai spedite, dei messaggi cancellati, è proprio questa. Meglio un tentativo imperfetto, ecco, che un silenzio perfetto.

Giovedì sera con Romantica Radio, io sono Roberto Malvagia. Voglio ricordarvi anche il nostro numero tramite WhatsApp, se volete comunicare con noi, 331 240 78 78. Quante storie d'amore sono rimaste immaginarie solo perché nessuno dei due ha fatto il primo passo, sguardi, sorrisi, un numero scambiato e mai usato. Poi la vita va avanti, si incontrano altre persone, quella storia resta un e se per sempre. Non è tristezza, è soltanto la dimostrazione che l'amore a volte ha bisogno magari di un piccolo atto di coraggio, di più di quanto.

Siamo quasi arrivati in chiusura del nostro appuntamento della sera, iniziato alle 21 ogni sera, sapete, dal lunedì sino al venerdì, poi il weekend insieme a Giampa. Io sono Roberto Malvagia con voi, allora sino alle 24. Il perdono non chiesto. Insomma, ci sono scuse che avremmo dovuto fare e non abbiamo mai fatto. Non per cattiveria, ma perché chiedere scusa richiede di ammettere un errore e non sempre siamo pronti. Eppure un perdono non chiesto pesa nel tempo più di quanto immaginiamo. Se stasera vi viene in mente qualcuno a cui dovreste dire scusa, forse è proprio arrivato il momento di scrivere finalmente quella lettera, quel messaggio WhatsApp, o semplicemente, magari, ecco, soprattutto rifare, perché no, quella chiamata.

Un po' di amici da salutare. Alessandro da Napoli, saluto anche Patrizia invece da Salerno. Voliamo nelle Marche perché da Pesaro mi ci ha scritto anche Lino. Grazie veramente della vostra partecipazione. Siete stati in tanti in questo appuntamento del giovedì, dove il tema della serata sono state le lettere mai spedite, le telefonate mai fatte, i messaggi cancellati. Chiudiamo con un pensiero molto semplice: nessuno sa quanto tempo ha davanti, le lettere non spedite, le chiamate non fatte, i messaggi cancellati sono tutti figli della stessa illusione, che ci sarà sempre un domani migliore per farlo, ma è il momento giusto spesso, è proprio adesso. Allora perché non prendere il telefono magari e fare quella chiamata che rimandate da troppo tempo? Ecco, non serve un'occasione speciale, basta il coraggio di dire ti stavo pensando. Roberto Maldagi è davvero tutto, ci ritroveremo domani sera, venerdì, sempre dalle 21 alle 24 qui su Romantica Radio. Vi lascio con La Notte Romantica e Alex Poli.

0: qualche minuto è cambiato il giorno. Oggi è venerdì. Sono Alex Poli e saremo insieme per le prossime 3 ore. Vi auguro una buona, buonissima notte con Romantica Night.
1: Love was just a glance away, a warm embracing dance away.
0: Perdere qualcuno è un terremoto silenzioso. Cambia il paesaggio dentro di te. All'inizio tutto è macerie, poi pian piano cresce erba nuova tra le crepe. Il dolore non scompare, si trasforma in memoria, in presenza invisibile. Chi abbiamo amato non ci lascia mai davvero. Vive nei gesti che ripetiamo, nelle parole che ci restano in bocca. E ogni volta che sorridiamo al suo ricordo, quel vuoto smette di far paura.
2: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: La gratitudine è il contrario della fretta. Ti obbliga a fermarti, a guardare ciò che hai. È un esercizio di presenza. Ringraziare per un sorriso, per un caffè condiviso, per la vita che ti attraversa anche quando sembra piccola. La gratitudine allunga il tempo, perché ogni attimo riconosciuto diventa eterno. E quando impari a dire grazie, senza un motivo preciso, hai trovato la chiave della serenità.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: La distanza non spegne l'amore, lo affina, lo rende più essenziale, più vero. Ti costringe a guardare oltre la pelle, a sentire con la memoria, con l'anima. Ci si manca, ci si scrive, ci si ritrova in sogni che diventano rifugi. L'amore lontano è fatto di pazienza, di attese che non si arrendono. E quando finalmente gli occhi si rivedono, ogni parola diventa superflua. Chi riesce ad amare così ha già vinto contro il tempo, perché la distanza misura i corpi, ma non i cuori.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: sentiamo come siamo a un viaggio notturno in treno. Il buio scorre fuori dal finestrino, le luci lontane lampeggiano e tutto sembra sospeso. Non so esattamente dove sto andando, ma so che la direzione sei tu. Ogni stazione che passo è un pensiero, ogni chilometro una speranza. Il viaggio potrebbe durare una vita e non mi peserebbe, perché ogni attimo che mi avvicina a te è già felicità.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: Ho camminato in una città deserta, con i passi che rimbombavano sulle pietre. Ogni eco mi riportava il tuo nome, come se la notte intera sapesse chi sei. Mi sono fermato davanti ad una finestra illuminata e ho immaginato te, china su un libro o persa nei tuoi pensieri. E ho sorriso, perché anche senza vederti sei già dentro ogni luce che incontro. Sei già dentro ogni attimo che vivo.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: siamo come si ama la luce che filtra da una persiana. Non illumina tutto, ma quel poco che rivela basta dare senso all'intera stanza. Così sei tu, un chiarore discreto, una presenza che non invade, ma che trasforma il mio mondo. Non ho bisogno che rischiari ogni cosa. Mi basta sapere che anche nelle mie ombre più fitte, tu ci sei.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: Questa notte ho pensato alle tue assenze. Sono ferite sottili, linee scure che attraversano il mio cuore. Ma senza di esse non riconoscerei la gioia del tuo ritorno. Forse è questo l'amore. Soffrire il vuoto per celebrare la pienezza. Accettare il silenzio per godere della voce. Sopportare la distanza per credere nella vicinanza. E allora accolgo anche l'assenza perché porta il tuo nome quanto la tua presenza.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: Questa notte ho sentito la tua mancanza come sete nel deserto. Ho allungato le mani nel buio, cercando un'ombra, un calore, un segno. Non ho trovato nulla. Eppure dentro di me eri più presente che mai. Forse l'amore è così. Non ha bisogno di corpo. Vive di assenza. Si nutre di desiderio. E io, assetato di te, mi scopro più vivo che mai.
1: Romantica Night. La notte più romantica. Alla radio.

0: C'è una solitudine che non ferisce, ma cura. È quella che arriva dopo il caos, quando il silenzio diventa medicina. Ti siedi, respiri, ascolti. Scopri che puoi bastarti, che la tua voce interiore sa consolarti. In quella calma ritrovi te stesso, le tue priorità, la tua pace. E quando torni nel mondo, non cerchi più qualcuno che ti completi, ma qualcuno che ti accompagni. Perché la solitudine, quella vera, è solo la promessa della libertà.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: malinconia è un profumo sottile che riempie il cuore quando tutto tace. Non è tristezza, è profondità. Ci ricorda che abbiamo amato, che qualcosa di bello è passato da noi. Non va scacciata, va ascoltata. È la musica lenta che accompagna i ricordi, la carezza che consola e ferisce insieme. Se impari a danzarci dentro, scopri che non toglie, ma aggiunge un senso, un respiro, una verità. La malinconia è la poesia delle cose finite.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.